0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Ma tanto il mondo è gestito da coloro che non ascoltano mai la musica.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: James Bond ha una licenza per uccidere. Le rockstar hanno una licenza per essere oltraggiose.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
3: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics
5: 1979.
6: Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo.
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Un solo spray. Chief!
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
24: Sì, è di là sul divano.
23: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
24: E che fa? È uguale, no?
25: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
26: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
27: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
28: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
29: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
30: Puoi dirlo forte.
29: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
30: Sì.
31: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
29: Scegli ora ING Business Banking.
31: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
32: Luce, gas,
0: fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Lo vedo all'alba e al tramonto.
12: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
13: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
12: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
13: Mina.
11: Dracula.
12: Ascoltalo ora su Audible.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
22: Virgin Radio.
0: Sono le 6:28. TG Com 24. Breaking news.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La riforma elettorale è legge, ieri il via libera finale della Camera. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta la Premier Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Primo via libera dell'Unione Europea, l'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. Dopo l'ok della Commissione serve quello del Consiglio, ma il commissario all'economia Dombrovskis frena su una maggiore flessibilità. Non possiamo continuare a introdurre nuove formule. I negoziatori ucraini attesi a Miami incontreranno gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Secondo la testata Axios, con loro ci saranno i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Oggi lo stop alle attività degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano il 27 luglio. I macchinari saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione, proclamate per lunedì 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Dopo 90 anni torna negli Stati Uniti un'esecuzione pubblica. La fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood del 2009, potrà essere vista da tutti. Lo ha annunciato il segretario alla difesa americano Hegseth. L'uomo, oggi 56enne, è stato condannato per aver ucciso 13 soldati e per averne feriti altri 32 in una sparatoria. Il maltempo sferza l'Italia, soprattutto il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco ieri nel napoletano a causa della forte pioggia, alberi caduti e disagi sul litorale romano. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
2: Buongiorno!
1: Ed è il nostro giorno preferito. Oh, it's yes. Friday, bitches!
2: Yes! Invece qua c'è il sole.
1: C'è il sole?
2: Sì, qui c'è il sole.
1: Che te sei magnato stamattina?
2: Ma invece qui c'è il sole perché è da qui che parte Rock and Talk, da via Turati, Milano, centro Milano, proprio attaccato a Lambrate.
1: Sì, ma poi...
2: un bel posticino.
1: Ricordate che in quest'ultima puntata della settimana ci saranno un sacco di cose belle da fare insieme.
2: Sì.
1: Ci sarà ancora un bel Rubber Soul dei Beatles, doppio CD ampliato, remixato.
2: L'ultimo.
1: E poi parleremo anche dei Red Hot Chili Peppers. Ci occuperemo di classifiche
2: particolari,
1: molto particolari.
2: Voi siete in quella classifica, quindi vi riguarda.
1: E poi non chiedetevi di parlarvi degli avvenimenti del 9 ottobre, perché citazione, preferisco parlarne domani.
2: No, ok, va bene.
1: Hai colto la citazione?
2: No.
1: 9 ottobre, preferisco parlarne domani, però, di quello che succede il 9 ottobre. Citavo il nostro Antonello che sarà con noi alle 8:15, puntuale per l'ultima puntata della settimana.
2: Vabbè, dopo ne ha parlato, però.
1: Sì, ne ha parlato. Vabbè,
2: lui
1: però
2: preferisce
1: vedi,
2: parlarne
1: il
2: dopo,
1: giorno dopo.
2: Perché ci riflette sopra.
1: Esatto,
2: con calma,
1: esatto.
2: È il lievito, il suo lievito sale con calma. Nico, come stai? No, ha detto
1: Nico
2: no.
1: Nico Carbina
2: ha detto no, ha fatto no con la testa.
1: Non lo vedo proprio in formissima, ma un po' come noi, insomma, tenteremo di farcela. Ma comunque certo di portare sì a casa la pagnotta pure quest'oggi con Riccardo Buccero, che è pronto ad arrivare.
2: Sì, questo lo immagini tu, vabbè. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, si parte con gli Guns N' Roses.
1: Esatto, proprio loro.
2: Davvero?
1: Di Mr. Brownstone. Sì,
2: bella
1: sì,
2: questa,
1: sì, proprio
2: ottima
1: loro
2: scelta, bravi quelli del settimo piano. Let's go!

0: Abbiamo iniziato alla grande e continuiamo così perché citiamo nomi importanti stamattina. Sarebbe stato il compleanno di John Lennon, che ne avrebbe compiuti 86, e pensate che coincidenza, il figlio Sean ne compie 51.
1: Nati tutti e due il 9 stesso, ottobre, esatto, incredibile.
0: È bella questa cosa qua, veramente. Anche John Entwistle si è fatto vedere la prima volta il 9 di ottobre di 82 anni fa, ma non è più con noi da un po', bassista degli Who. Poi c'è Jackson Browne, lui sta bene, ha 78 anni, grande cantautore della West Coast americana. Poi chi abbiamo? 59enne Matt Osman, poi la bravissima PJ Harvey, giovanissima, 57, James Fearley, fisarmonicista dei Pogues. Ho sentito dire che potrebbero passare da queste parti.
1: Ah, sì. E noi ci saremo, ovviamente. Eddie Cochran nel 1958, lui registra Come On Everybody, che è uno dei brani simbolo del primo rock and roll, destinato a diventare poi un classico del genere. I Sex Pistols invece nel 76 firmano un contratto con la EMI, un passaggio decisivo per la breve ma dirompente carriera discografica della punk band britannica. 1987, lo ascoltavamo proprio ieri, Tunnel of Love, Bruce Springsteen, è l'ottavo album in studio del boss, caratterizzato da queste sonorità intime, no? Riflessioni sulle relazioni sentimentali. 1992, chiudiamo con Saragozza in Spagna, i Dire Straits tengono il loro ultimo concerto, quindi calava il sipario purtroppo sull'attività live della band di Mark Knopfler, una data che Mauro da Lecco ricorderà senz'altro. Mauro,
0: sì,
1: no?
0: Sì, Marco,
1: è quello della pergamena.
0: Sì, lui.

0: E questa è la nuova dei Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. E quindi ultima puntata della settimana, ultima seconda pagina.
1: Oh yes, una seconda pagina che riguarda le classifiche. Non amo particolarmente le classifiche, anche se le ho studiate, ho molti libri di Billboard a casa e me li sono studiati, ma insomma mi sono reso conto, e non c'era neanche bisogno di quei libri, che non sempre, parlando di musica, chi sta in primo in classifica sia migliore del settimo. Insomma, la notorietà, fama e vendita non corrispondono sempre con un valore artistico superiore a quelli che stanno dietro. È un dato di fatto.
0: È un po' come dire a qualcuno: non sei bello ma sei interessante.
1: Ma qualunque tipo di classifica va spiegata. Va spiegata anche questa, che riguarda la classifica tutta italiana delle città dove si commettono più tradimenti. Parlo di sesso.
0: Bene.
1: Parlo di sesso. Vicenza, ancora una volta. Vicenza conquista il primato per il secondo anno consecutivo, mentre il Sud sorprende con Sassari, che viene considerato Sud, sul podio delle scappatelle.
0: Sassari. E Vicenza. Ma pensa un po'. Non Voghera?
1: No, neanche Vimercate. No, ma Vimercate c'è stata un'impennata da quando un noto conduttore radiofonico si è spostato lì. Ma vabbè, andiamo avanti. Un'importante piattaforma ha pubblicato la classifica nel 2026 delle città italiane con più utenti iscritti per gli incontri extraconiugali. Vicenza si conferma al primo posto per il secondo anno consecutivo. Sassari conquista, sorpresa, dicevo, il secondo posto, segnando un cambiamento strutturale nei modelli relazionali del Sud Italia. Le grandi metropoli, Roma e Torino, rimangono sorprendentemente relegate in fondo alla graduatoria complessiva.
0: Roma e a Torino non tradisce nessuno.
1: Ma adesso non esageriamo. La classifica riflette esclusivamente il numero di iscritti al servizio e non una misurazione statistica ufficiale dell'infedeltà. Comunque sia, questa è la classifica delle 20 città italiane più infedeli secondo i dati diffusi da questa piattaforma. 1. Vicenza, poi Sassari, poi Bergamo, poi Milano, Nico, hai capito? Padova, Firenze, Bolzano, Rimini, Monza. Monza tra battere di grandi città: Verona, Trieste, Bologna, Venezia, Modena, Cagliari, Brescia, Trento, Piacenza, Torino, in fondo la ventesima è Roma. La domanda che però, vedi, anche questo va studiata e va guardata da vari punti di vista. Perché c'è anche chi va in trasferta.
0: Oh, esatto. Quindi come fai a capire se
1: hai capito?
0: Se tradiscono nella città da cui partono, in quella in cui arrivano.
1: Esatto. Oh. Allora, quindi, la vostra scappatella che vi ha fatto percorrere più chilometri.
0: Ce l'ho, ma non è un tradimento, però. Poi dopo te la racconto.
1: E allora non vale.

0: giorno, quando più ti allontani da casa, più ti sgamano. È certificato, quindi bisogna tradire con la vicina.
1: Qui è l'esperienza che parla, hai capito?
2: Con la vicina?
1: Con la vicina.
2: Beh sì, bei risparmi soprattutto.
1: Ti muovi solo sul pianerottolo, ti sposti in ciabatte.

0: Sei Bruce Springsteen in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora ti racconto brevemente, racconto brevemente la mia scappatella, ma non era un tradimento, erano allora, i primi 2000. Organizzo un appuntamento dopo aver chattato su IRC, che era questa nota chat di messaggistica istantanea, ma non lo so, credo forse sì. Appuntamento a Bologna,
1: sì.
0: Per poi andare a Rimini, dove avremmo dovuto consumare la nostra notte d'amore, che però fu un fiasco totale, tant'è che poi decisi di andarmene subito al checkout, cioè penso di essere stato tra i primi ad andarmene, tipo verso le 6:30 del mattino, perché da là, per rimuovere quell'episodio proprio veramente, direi poco piacevole, ho deciso di prendere un treno ed andare in Costa Azzurra a Nizza. Pensa quanti chilometri ho fatto per quella che doveva essere una scappatella.
1: Non c'era neanche il brivido del tradimento.
0: Esatto, pensa tu.
2: Mamma mia.

0: sì, eh sì, quando tocchiamo questi argomenti Lenny Kravitz non manca mai. Donne all'ascolto, sappiate che quest'uomo non vive a New York o Los Angeles, ma a, principalmente a Parigi. Non è così lontano a Parigi, una scappata e le potreste farlo. Meglio, sì, sì, meglio anche... se girate sul pianerottolo, è più comodo.
1: Anche in treno da Milano, figurati.
0: No, no, no, meglio comunque il pianerottolo. Tesoro, devo andare giù a buttare l'umido, poi...
1: ho capito quanto dura, scusa.
0: 5 minuti.
1: Ti devi sbrigare perché sto massimo 10 minuti, puoi stare giù a buttare l'immondizia.
0: Vabbè, comunque si può fare. Va bene, chi riesce.
1: Comunque sono molto interessati a capire che cosa è successo quella notte a Rimini. Adesso io non posso entrare nei dettagli, però sappiate solo questo: che non era quello che io credevo che fosse. E quindi immaginate a stare con qualcuno che non è quello che voi pensavate che fosse.
0: Era peloso, insomma.

0: chiudiamo qui con i Cure Mint Core, chiudiamo qui.
1: Ma mica tanto. No, non ti voglio nemmeno dire i commenti lesivi della mia dignità dopo essere stato il primo e soprattutto il più coraggioso ad esporre la mia storia. Ah, io non dico più niente. Dico più niente io qui, dico più niente.
0: Ci hai messo tutta la notte per capirlo.
1: Ci ho messo tutta la notte per capirlo. Sì,
0: vabbè,
1: quello è vero.
0: Chiudiamo con tanti complimenti ai vicentini che sanno come godersi la vita.
1: Ecco, insomma. Tra poco invece ci occupiamo di traffico.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
5: It's 7 a.m.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa del traffico intenso tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla diramazione Roma Sud per 1 km tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla A4 rallentamenti sempre per traffico tra la barriera di Milano Est e lo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Torino. Infine sulla statale 394 del Verbano Orientale si segnalano rallentamenti a causa della presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Pino sul Lago Maggiore. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Comunque state tranquilli, noi non vi tradiremo mai, siamo sempre qui e solo per voi, per nessun altro, solo per voi,
1: E soprattutto non faremo nemmeno un chilometro, perché no. Noi lavoriamo a chilometro zero, esatto. Cioè, quindi capite, ecco, o siete vicini o niente. Però voi potete abbattere la distanza chiamando l'800-324-330. Da dovunque ci stiate contattando avrete la possibilità, qualora la fortuna sarà dalla vostra parte, di portare a casa un bel malloppo,
0: Ve lo portano a casa, quindi non dovete fare nemanco un metro. Sì, vi portano a casa un gran bel pacco con l'album, il capolavoro dei Beatles e Rubber Soul e poi
1: T-shirt, portapasse e cappellino per chiudere proprio in bellezza questa splendida settimana.
0: 800-324-330.

0: Francesco, non dire così, a Rimini ci siamo divertiti così tanto.
1: Allora senti, i miei legali stanno già lavorando perché la mia reputazione non venga infangata oltre il limite.
2: Ma
1: va bene?
2: Reputazione? L'importante è divertirsi, quello che trovi, trovi.
1: E comunque
3: indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Ecco, adesso comunque ce lo facciamo raccontare da chi? Da Simone. Come è andata?
4: Simone! Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ce l'hai fatta per la prima volta, vero?
4: Oh, però mai una volta mi avete richiamato. Ma sai, ogni giorno.
2: Ma non ho capito.
1: Ah, perché dobbiamo anche richiamare? Come funziona?
2: Funziona? Che dobbiamo
1: mica a prenotazione, cioè non è che voi telefonate, lasciate il nome e vi richiamiamo. Non funziona così.
2: No. Io sto aspettando una chiamata allora dall'ospedale e non mi chiamano, vedi? E quindi nemmeno noi.
4: Felicissimo, grandi.
2: Senti, di dove sei, Simone?
4: Di Milano.
2: Quindi te lo vieni a ritirare e beviamo un caffè insieme.
1: Sì, come no.
4: Esatto, ma certo.
1: Senti, Simone, hai mai fatto chilometri per una scappatella? Che si trattasse di un tradimento, di una fuitina, insomma, quello che vuoi tu, dai.
4: E proprio stamattina sono dovuto partire alle 6 di casa per andare a Bologna, non lo so.
1: Ah.
4: Più.
2: Sì, ma all'alba è.
1: A Bologna fare che? Aspetta, è interessante tutto questo.
4: No, scherzo, no.
1: Sì. Pulcinella ridendo e scherzando diceva la verità. Vabbè, comunque.
4: Sono fedelissimo.
1: No, guarda, stai peggiorando la situazione. Ti conviene chiudere qua. Direi che possiamo chiudere qua, dai.
2: Vabbè. Bugiardo, andiamo col primo.
3: Indizio 1.
1: Pergamena assicurata, ma dove? Ma quando? Pergamena assicurata, Simone?
4: Aspetta.
1: Beh, però dai, primo indizio facile, ragazzi. La band di oggi viene dall'Australia, dove si è formata alla fine degli anni 70. Ah, però non sono gli AC/DC e ovviamente nemmeno i Jet o i... Ti sarebbe piaciuto.
2: Nemmeno
1: i Jet o i Wolf Mother. Quindi si parla comunque di una band australiana.
2: Sì.
4: No, ragazzi, no. La cultura è molto bassa. Puntavo sugli
2: AC/DC
4: e gli altri.
3: Indizio 2.
2: Cultura bassa, simpatia alta. Sì. Come gli AC/DC e i Jet, anche loro hanno due fratelli in formazione. Agli esordi sì, erano addirittura tre: Tim, John e Andrew. Siccome sono particolarmente buono stamattina, ti dico persino il loro cognome: Ferris.
4: No, non posso neanche dire che sia tensione, proprio non
2: niente,
4: lo so.
2: Niente.
3: Indizio 4.
1: Fine anni 80, il pezzo si intitola New Sensation, hanno un nome di 4 lettere. Serve altro?
4: Next.
1: Oh, bravo!
3: Hai vinto!
1: Hai rispettato le regole, hai risposto al quarto indizio.
2: È fedele,
1: quindi... Ma io gliela darei una pergamena.
4: No,
1: sì, si può fare uno strappo alla regola.
2: Solo perché avanzano, però.
1: Sì, ho scritto suo passo là. Ecco.
4: Per l'impegno, dai. Sì. A scuola, no? Per l'impegno, no?
2: Senti, è la prima volta che porti a casa qualcosa da Virgin Radio?
4: Sì, prima volta.
2: Allora, oh, bene, dai, sono proprio contento. Dai, fatti vedere, fatti sentire, ci sentiamo.
1: Sì.
4: Grazie, ragazzi.
1: E buon divertimento a Bologna, eh. Tanto non ci crede nessuno che stai andando a Bologna a lavorare.
2: Ma quando mai?
1: Ciao, Simone.
2: Ciao.

0: INXS, ragazzi,
1: Brava.
0: dai, la sapevo. Lunedì vi chiamo.
2: E questo è il ballo di Simone, di Simone il caprone. Non ha detto in excess
1: quota
2: alla
1: gatto,
2: prima
1: quella.
2: soluzione.
3: Vabbè. Ringraziamo anche Google, dopo aver messo i nomi delle componenti,
1: Ma no,
3: eccetera, eccetera, New Sensation, eccetera, gli ha vomitato il nome della
1: Ma
3: band.
1: no.
3: Grazie, bravo Simone, complimenti.
4: Vai a brucare a Bologna, caprone. Sono gli INXS. Ciao da Bea.
5: Ma
1: Bea!
5: caprone dei caproni, se vengono dall'Australia, non sono gli sindici, non sono i
1: Sì.
5: jet. Non è che
1: Esatto.
5: dall'Australia vengono 50.000 gruppi,
4: I fratelli Farris, ragazzi, ma quanto erano belli! Ma come eravamo giovani,
1: Oh, parla per te. Io sono ancora giovane.
4: soprattutto!
6: Bravo, bravo, per me no.
7: Buongiorno! Simone, stai ritardo però,
1: Eccola.
7: dagli un po'.
3: Doc, ma se non ci arriva con il primo indizio, come ci può arrivare con il nome delle persone componenti?
1: Anche perché non abbiamo citato il Frolmen, tra l'altro. Io il Frolmen l'avrei citato, Michael Hutchence, per dire, no?
8: Sì, ma Riccardo è
1: Il sex symbol
8: cattivo.
1: ante litteram, prima di Krevitz,
8: Ah, quella notte la Rimini.

0: L'MBIND, questi erano i Nickelback in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque abbiamo capito che si tradisce solo quando il corpo del reato è a breve distanza, perché insomma dei messaggi che avete inviato in pochi hanno speso 5 euro di benzina, dico almeno 5 no, li infatti, potevate spendere per sì, un tradimento, una scappatella, ma che noia ragazzi.
1: Quindi dobbiamo...
0: Vicina, la vicina di casa, Pianerottolo.
1: Dobbiamo credere che i vicentini se la fanno tra di loro, insomma.
0: Non lo so, bisognerebbe chiedere ai vicentini.

0: Ziggy Stardust, questo era David Bowie, voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio, torniamo tra poco con gli Shinedown.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a €12,99 e termoventilatore 2000 watt a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
9: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
12: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
15: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
16: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
20: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
21: Sì.
20: E questo?
21: Ah ah.
20: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.

0: Sì, guarda, me li gioco sulla ruota di Roma. 365, yes, va bene?
1: Sono le 7:30, siete con Rock and Talk e finalmente torna la psicologia.
0: Si spicciola proprio, eh?
1: No, no, che spicciola, questa è psicologia di alto livello. E continui. Allora, non ve l'ha raccontata tutta questo uomo.
0: Infatti, no, io sai come mi sento oggi.
1: Con quella faccia e a nome di Francesco Allegretti. Allora, non l'ha raccontata tutta perché le cose a Rimini sono andate come... Sì, avete capito, insomma. Perché lui fa people pleasing. Che cos'è il people pleasing? Allora, è una tendenza psicologica che porta una persona a compiacere sistematicamente gli altri, dicendo sempre di sì ed evitando i conflitti, spesso a scapito dei propri bisogni, limiti e desideri. Quindi Francesco Allegretti è un accomodante, uno che asseconda, è uno che vi sta dietro.
0: C'ho pure il biografo, guarda, mica lo sapevo io. Senti, ma tu sei fatto quando farò un documentario mi vuoi venire a scrivere?
1: Difficilissimo che vi contraddica o che vi deluda. Figurati se è deluso il tizio che ha Rimini. Ma vabbè, tu sei così, insomma, sei al di là delle battute, al di là...
0: Certo, io se vado in un posto e qualcuno non mi piace, poi ci vado lo stesso perché dico no, mi devo sapere. Sacrificare, per l'amor di Dio.
1: Ma anche soltanto incontrando qualcuno e parlando con questa persona.
0: Gli do ragione. Sapete qual è il problema?
1: Per
0: quieto vivere è un altro discorso. Allora, le persone oggi non si rendono conto di una cosa. Siccome ci sono persone particolarmente distaccate dalla realtà che credono di avere sempre ragione, qualunque cosa tu dica, qualunque discorso si affronti, loro sono sempre dalla parte del giusto. Voi, di fronte a certe situazioni, che fate? Vi rovinate il fegato o per quieto vivere preferite dare ragione e dire ma certo, è proprio come dici tu, ti lasci scivolare tutto addosso, questa persona è contenta e tu hai chiuso il cerchio.
1: Sì, fino a quando non sbrocchi.
0: Ma io non sbrocco mai, il segreto è proprio quello.
1: Allora invece quando avete sbroccato voi, quando vi siete stufati di dare ragione a secondare il vostro interlocutore.
0: Di fare i people pleaser, basta.
1: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, basta!

0: E questi erano i Red Hot Chili Peppers con Aeroplane. Allora, sono come Francesco, scrive Michele da Sassari. Bene, uno a favore del mio club, ma ho sbroccato, giusto ieri con il mio dirigente. Non dovevi, no. Michele, people pleasing, no. Sempre. Yeah. Se si nasce people pleaser, si nasce e si resta people pleaser fino alla morte, ricordatelo.
1: Che poi essere pleasing vuol dire assecondare e seguire i discorsi, le passioni altrui, anche se a te non interessano.
0: Sì, perché dovrai pur sopravvivere, no? Quindi...

0: Abbiamo parlato di fratelli nel rock, qui invece abbiamo addirittura tre sorelle messicane, tre cicane che arrivano dal Messico. Warning, Warning, saranno il 14 di marzo al Fabrique di Milano e le avete ascoltate su Virgin Radio con Bite My Tongue.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
6: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
10: Così vicino.
11: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
10: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
18: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
19: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
22: Virgin Classics 1971.

0: One Get Full Again, questo era l'appuntamento con i classici della storia del rock ed erano gli Who. Allora, purtroppo voglio dire questo, secondo me i traumi che tutti noi portiamo dietro dall'infanzia hanno delle conseguenze, molte delle quali sto notando in questi ultimi anni si traducono in degli ego fuori misura, in alcuni casi al limite della patologia, patologia che le persone che ne soffrono non sanno di avere, e ego che diventa una corazza per certa gente, sì, che li autorizza alla prepotenza, alla prevaricazione, sì, alla maleducazione. Quindi il people pleasing, che viene considerata una cosa sfavorevole, invece secondo me è proprio un'arma di sopravvivenza, perché se tu con uno non riesci a parlare, ma cosa dobbiamo venirci incontro? Sì. Meglio che io ti prenda in giro, no?
1: Sì, meglio la via di mezzo, come sempre. Michele dice: io penso che si debba trovare una via di mezzo, non puoi farti venire il fegato amaro, ma neanche sempre dire di sì, soprattutto quando il tuo interlocutore dice cose fuori dal mondo.
0: Oh, bravo Michele Rissuna.

0: Un altro pezzo da 90, il terzo che anticipa l'uscita del nuovo album dei Greta Van Fleet, in uscita oggi.
1: Tear It Down, yes. Qui in Rock and Talk su Virgin Radio, perché come dicono loro giustissimo, la funzione dell'artista è offrire ciò che l'universo non può offrire, quello che fa anche il people pleaser, tra l'altro.
0: Infatti, hai capito? Comunque Joshua, che sembra tagliente, se invece è uno pacatissimo, perché sennò se sbroccare è sbagliato. Io ho sbroccato solo una volta, ma quella volta se la ricordano tutti. Mi hanno detto che sono volate sedie, tavoli e un sacco di altra roba, anche se onestamente non me lo ricordo.
1: Ma era un film,
0: non bisogna arrivare lì.
1: No,

0: Benvenuti in paradiso, welcome to paradise, Green Day su Virgin Radio.
1: Le breaking news del TGCOM 24 tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 8.
13: It's 8 a.m.
14: TGCOM 24. Breaking news.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Lo Stabilicum è legge. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma le norme sono già abbastanza flessibili, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'alto forno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Violente proteste nel Bronx, a New York, dove un agente dell'ICE ha ferito un uomo con un colpo di arma da fuoco. Il sindaco Mamdani ha definito l'accaduto inaccettabile e ha chiamato il presidente Trump. La vittima si trova ora in ospedale. Con lei, sull'auto dove è stata colpita, c'era il figlio di 5 anni, rimasto illeso. Ancora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni si potrà assistere a un'esecuzione. La fucilazione del killer di Fort Hood verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Hegseth. Nel 2009, Nidal Hassan uccise 13 soldati e ne ferì altri 32 in una sparatoria. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi. Forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Traffico.
19: La situazione su strade e autostrade. Code sulla A10 dei Fiori tra Genova Pegli e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A7 rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio A12 in direzione del capoluogo ligure. Sulla A1 Bologna-Firenze code, un veicolo ha perso il carico tra Firenze e Scandicci e il bivio per la A11 Firenze-Pisa Nord in direzione Bologna. Sulla A11 incolonamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda tra Dugan e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sulla statale 115 sud occidentale Sicula, rallentamenti per lavori in prossimità del bivio per Modica Nord procedendo in direzione Trapani. Infine ci sono rallentamenti per traffico intenso sulla statale 2, la via Cassia, tra La Storta e via Trionfale in direzione della Flaminia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
21: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: No, dai, seriamente, adesso sono serio, vi facciamo una domanda a cui dovete rispondere. Io e Francesco ci teniamo tanto. La risposta naturalmente al 342-4141-411. Secondo voi facciamo bene a fare pirosof pleasing?
1: Ah, il people pleasing con Antonello. Se ne sono accorti.
0: È il modo migliore per avere un buon rapporto con lui? No,
1: sì,
0: chiedo,
1: la risposta è sì. La risposta è sì.
0: No, non permetterti. La risposta la danno loro. Vediamo cosa ne pensano.
1: È tanto schiano sì. 342.

0: Il 2006, l'anno di The Open Door, l'album che ci ha regalato anche questa Call Me When You're Sober degli Evanescence in Rock and Talk su Virgin Radio. 2006, anno in cui i Red Hot Chili Peppers pubblicavano Stadium Arcadium, che festeggia il ventesimo, sì.
1: Vent'anni?
0: Il ventesimo anniversario di questo epico doppio album. Pensate, tre varianti in vinile a tiratura limitata disponibili dal 2 ottobre.
1: Sì, ce l'ho già, ma mi sa che ci metto sopra le mani.
0: Ecco, sono passati vent'anni, eh?
1: Vent'anni.
0: Cos'è che diceva quell'amica? Eravamo tutti più giovani, molto più giovani, pensa. Io probabilmente ero minorenne, figurati.
1: Come i Fontaine D.C., che sono giovani e producono ottima musica. Questa è la loro ultima produzione, Mary Ann, su Virgin Radio.

0: per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19€ e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray CIF. E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Sostituiscio.
20: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituiscio.
21: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
22: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
23: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
24: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
25: E chiudiamo con lui questa settimana di diretta di Rock and Talk su Virgin Radio. Accendiamo i riflettori non solo sull'attualità, ma sul nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
24: Rock and Talk.
26: Buongiorno Antonello.
25: Buongiorno.
27: Approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti, sarebbe semplicemente scandaloso. E la domanda che Fratelli d'Italia ha è: ma il presidente Mattarella dov'è?
28: Buongiorno a tutti, come va?

0: Ah, siete felici? Abbiamo una nuova legge elettorale. Il titolo più neutro di oggi, è meraviglioso, è quello del Corriere della Sera, che a tutta pagina scrive sì alla nuova legge elettorale. Così, come dire, non mi sbaglio, non prendo una posizione. Hanno fatto la legge elettorale. Sì, ma com'è sta legge elettorale? Cioè un minimo a lettori del Corriere della Sera, forse, no? Vabbè. Quella che avete sentito che si lamentava del voto di Giorgia Meloni, Giorgia Meloni del 2017, quando la legge l'hanno fatta a quegli altri, il Rosatellum, e quindi lei diceva: ma come il voto di che è quello che ha fatto esattamente Giorgia Meloni da presidente nel Consiglio, ha messo il voto di fiducia. Cosa significa mettere il voto di fiducia sulla legge elettorale? Ce lo facciamo spiegare dalla stessa Meloni del 2017, sentite.
1: Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia perché pensiamo che le regole del gioco non possano essere decise con la fiducia. Insomma, non che purtroppo ormai ci fidiamo del Partito Democratico, ha già approvato un'altra legge elettorale con il voto di fiducia, ma almeno si era un po' più avanti. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualunque cosa. La domanda che io ho è: ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari, che devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani?
0: Chiaro, no? Poi adesso su questo ci torniamo perché oggi mi voglio divertire a offrirvi una ragionata rassegna delle prime pagine dei giornali su questa notizia che di fatto è la notizia del giorno su campo politico, però permettetemi di inviare un caro saluto agli amici e alle amiche all'ascolto in macchina nel tratto fra Sant'Agata, Militello e Messina sulla A20 e a quelli che sono fra Messina e Giarre sulla A18. Stiamo parlando di autostrade siciliane. Bene, voi sapete, a parte che anche in Sicilia adesso il presidente Schifani non si sa cosa vuole fare perché sarebbe arrabbiato con la sua stessa maggioranza in vista delle prossime elezioni regionali, insomma tutte beghe loro, va bene. No, la notizia è che voi sapete la Sicilia, il ponte sullo stretto, no? A proposito di governi che decidono, bene, il ministro delle infrastrutture Salvini, il ponte sullo stretto, intanto in attesa del ponte sullo stretto le autostrade siciliane sono così messe bene che verrà introdotto nelle autostrade che vanno da Messina a Catania e da Messina a Palermo, verrà introdotto il limite in autostrada di 60 km orari, che io immagino quelli che in autostrada vanno a 60, ma perché? Perché le strade non sono sicure e siccome nessuno le ha riparate, messe a norma, no? Verificate, nonostante i ripetuti allarmi, per lasciarle aperte prima di eventualmente chiuderle definitivamente o definitivamente fino a quando non verranno fatti i lavori, intanto in autostrada si va non come una lumaca, peggio se possibile. A proposito di, ma cosa serve la politica? Beh, magari a evitare situazioni di questo genere, no? Ci sono i problemi, trovare le soluzioni, campa cavallo. Beh, però adesso abbiamo una nuova legge elettorale, eh? Così parlò il Cavaliere Nero.

No, scusate, oggi mi è presa così. No, veramente, davanti alla politica, o meglio, davanti a certi momenti della politica, a certi snodi della politica, si può solo... No, una risata vi seppellirà, dicevano nel 68 gli studenti e gli operai in piazza. Ecco, una l'unica cosa è metterla sul ride, perché voglio dire, nel pieno della bagarre parlamentare sulla legge elettorale, col voto di fiducia, questa legge elettorale fatta per garantire stabilità ai governi, legge fatta dal governo più lungo della Repubblica, che quindi è già stabile per definizione, però non basta, fanno una legge che prevede che chi prende il 42% dei voti avrà un premio che farà passare quel 42% al 55%. Tutto meraviglioso, si fa per dire, se pensate che nel 1953, quando la DC, che era al potere, voleva introdurre una legge che diceva chi prende la metà più uno dei voti avrà un premio di maggioranza, quella che prevedeva il 50 più uno dei voti fu definita legge truffa, ditemi voi come si può definire una legge che dice chi prende il 42% passa al 55%, così, che poi sarebbe tutto bellissimo se gli italiani andassero tutti in massa a votare. No, stiamo parlando di quelli che vanno a votare, i voti espressi, che se tanto mi da tanto nelle prossime elezioni politiche saranno la metà di quelli che hanno diritto al voto, cioè gli aventi diritto al voto chiamati alle urne saranno 50 milioni, se andranno a votare 25-26 milioni sarà grasso che cola. Quindi la percentuale del 42% non è su 50 milioni, è sul 26, capite bene? Perché nelle politiche non c'è il quorum, basta che vadano a votare 10 persone, quelli 10 persone decidono per gli altri 60 milioni, che andrebbe pure bene se poi non ci fosse una legge che dice che invece quando quel Parlamento composto da 10 persone fa una legge vale per tutti gli italiani, ma gli italiani che volessero abrogarla devono prima raccogliere le firme e poi sperare che venga raggiunto il quorum per abrogare una legge. Quindi per abrogare le leggi ci vuole il quorum, per eleggere un Parlamento no, vanno a votare 5 persone e quel Parlamento diventa un Parlamento nel pieno delle sue funzioni, è un cortocircuito. Ma cosa c'entra la ciociaria? La ciociaria c'entra perché a un certo punto, appunto ieri, nel bailame sulla legge elettorale, con tutti gli altri problemi che abbiamo, adesso non ve li sto a elencare, no? Gas, luce, carburanti, la guerra, stipendi, carrello della spesa, potere d'acquisto in caduta, borse anche, liste d'attesa nella sanità, insomma l'autostrada, quelli che vanno a 60 km all'ora in Sicilia perché le autostrade non sono sicure, posso fare un elenco infinito, che vale per questo governo come per tutti i governi precedenti, perché la gara è, ci sono i problemi, se è possibile cerchiamo di non risolverli, così tanto, campa cavallo. Ma irrompe il dibattito sulla ciociaria, perché un signore del PD ignoto, credo, cosa fa Floriano? Ma sta in consiglio comunale. Ah, benissimo, consiglio comunale di Pontedera, ha detto la Meloni è una ciociara nella maniera più dispregiativa. E il presidente del consiglio comunale, altro esponente del PD, lo ha richiamato dicendo per cortesia usi termini consoni al suo ruolo. Allora, detto che ciociaria o ciociara non dovrebbe essere un'offesa, la cosa meravigliosa è che nel bailame Giorgia Meloni ha trovato il tempo di scrivere un lungo post dicendo «Mi hanno dato di tutto, ogni tipo di epiteto, Borgatara, Pesciarola», scrive lei, «Pesciarola, Ortolana, Regina di Coattonia, Vacca, Rana dalla bocca larga e Strombola», diciamo così, scrive str con gli asterischi, tutto lei, Ma fin qui va bene, ma adesso si cambia, mi è stato dato della ciociara, per questi signori del PD essere ciociari è una vergogna e se lo dice a qualcuno equivale ad un insultarlo, invece la ciociaria è uno dei, che credo che molti, dove sta la ciociaria? Beh, il suo capoluogo è Frosinone, tanto per essere chiari,
La Ciociaria è uno dei territori più belli, antichi e straordinari della nostra Italia, terra di papi, di santi, artisti, Cicerone, Caio Mario. Si riempiono la bocca di popolo quelli del PD, ma poi insultano in colpo solo quasi 500.000 di italiani, definendoli inferiori, ignoranti, cittadini di serie B. Viva la Ciociaria! E allora lì si apre il dibattito incredibile su sta cosa. Ah no, non ti puoi definire Ciociara, perché la Ciociaria sta a 100 km da Roma, quindi è un'altra cosa, tu sei della Garbatella. Il livello è questo, parlo del dibattito social, eh? Dopodiché interviene il ministro Tajani, pure lui: sono fiero di avere sangue ciociaro, siamo figli di una civiltà antica, fiorentino, Agnani, Alatri, vero, eccetera eccetera. Interviene Carlo Calenda, il quale dice: allora Calenda, premesso che queste beghe da consiglio comunale non meriterebbero risposta, e quindi perché stai scrivendo? Va a suo merito, dice Calenda alla Meloni, va a suo merito, presidente, una cosa: l'aver ricordato il luogo di nascita di Caio Mario, vincitore dei Cimbri, dei Teutoni, terzo fondatore di Roma. Consiglio il pellegrinaggio devoto a Casa Mari per omaggiare il più grande generale di Roma insieme a Cesare. Io consiglio vivamente il pellegrinaggio di tutti gli elettori italiani, quelli che decideranno di andare a votare e anche quelli che rimarranno a casa, chiamati alle urne. Consiglio il pellegrinaggio al Divino Amore o un altro santuario. Che Dio ci faccia la grazia, ci salvi da questa classe politica nel suo complesso. Amen. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: disco targato 1980, Anyway You Want It, e Journey su Virgin Radio.
1: E con noi in Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: Presto avrò 40 anni.
3: Quando?
2: Tra poco.
3: Tra 8 anni.
2: Ma non è tanto. Non lo sai che una 40 anni è in un vicolo cieco? Naturalmente per voi è diverso. Charlie Chaplin ha fatto figli fino a 73 anni.
3: Ma non ce la faceva a tenerli in braccio.
4: Era una bellissima battuta del film Harry, ti presento Sally, lei che dice vorrei avere un figlio ma ormai ho 40 anni, ma no, veramente ne hai compiuti 32, gli dice lui, fai facile tu, voi uomini potete fare figli fino a quando volete. Tutto questo per dire che sono rimasto molto colpito dalla notizia che arriva dalla provincia di Salerno, dove una coppia dopo 10 anni di tentativi è riuscito a mettere al mondo una creatura. Ma qual è la notizia? Che la mamma ha 59 anni e il padre ne ha 70. Ora, detto che io sono un anarchico liberale libertario, ciascuno della sua vita fa quello che crede, ma fare un figlio mamma di 59 anni e papà di 70, ma ci avete pensato bene? Riuscite a immaginare tutto? Io ho fatto un figlio a 55 anni e ogni giorno penso chissà quanto camperò per vedere mio figlio almeno crescere, non dico diventare vecchio, ma diventare un uomo fatto e finito, non lo so, mi tocco la testa per scaramanzia. Ecco, ma questo uso della libertà, mi lascia vagamente perplesso. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Rock or Bust, AC/DC su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Vi ricordate Piercamillo Davigo, PM, certo, di Mani Pulite, poi PM che andava in TV portato in palmo di mano dai giustizialisti, dove lui snocciolava sentenze o comunque gli venivano attribuite delle frasi: non ci sono persone innocenti, ci sono solo colpevoli non ancora scoperti, oppure l'Italia va rivoltata come un calzino e altre cose, no? Davigo, quando parlava Davigo tutti zitti, c'è Davigo che parla, benissimo. Giusto per dire che la Cassazione ha confermato, perché già in Cassazione si erano espressi per una parte del reato nel dicembre del 2024, dicendo già all'epoca, la Cassazione, è irrevocabile l'accertamento della responsabilità di Davigo in relazione alla condotta contestata, cioè quindi è tra virgolette colpevole. Per un'altra parte bisogna rifare il processo d'appello. Bene, il processo d'appello fu fatto, riconfermò la condanna. Adesso la Cassazione, quindi siamo al sesto giudizio, ha confermato la pena di un anno e tre mesi che non verrà scontata, accusato Davigo, il formalista, di rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda dell'ENI, le tangenti, la loggia Ungheria, tutta un'altra roba complicata. No, ma solo per ricordare che poi alla fine, per carità di Dio, faceva bene a fare la morale, ma adesso la Davigo la morale dovrebbe farlo a se stesso. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: I Simple Minds di oggi, 2026 Beginner Boys.
1: E noi chiudiamo questa puntata di venerdì di Rock and Talk su Virgin Radio con il nostro Antonello Piroso, al quale auguriamo un buon weekend.
2: Allora, il militare che ha ucciso 13 soldati nella base militare in Texas, militare americano, per decisione di Trump e del ministro, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, quello che sembra un bambolotto, avete presente? Bene, verrà ucciso perché è stato condannato a morte, ma non con iniezione letale, verrà fucilato. Ma attenzione, la fucilazione, zio Cannolo, io non ci posso credere. Hanno detto che la fucilazione sarà trasmessa in live streaming, in diretta su internet. Ma questi due sono fuori di zucca, mi tengo. Va bene, passate un buon weekend, ci risentiamo lunedì.
0: Ciao.
2: Siete la resistenza, ciao.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
16: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
17: Gel al 2% di diclofenac, contro i dolori articolari e muscolari.
18: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
0: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
25: Virgin Classics 1975.

0: This Way, questo pezzaccio del 1975, erano naturalmente loro gli Aerosmith. Ma allora fare un figlio a una tarda età, insomma, dipende dalla lucidità, brillantezza, ma anche e soprattutto il fisico, perché ci vuole fisico. E così come cantare e tenere concerti, se hai i 90 anni di Willie Nelson riesci ancora a fare qualcosa, ma c'è chi si ferma prima perché il fisico non glielo permette. Steven Tyler quanti anni ha? 78.
1: E come ben sappiamo, portati però, eh?
0: Ben portati, però negli ultimi due anni ha avuto qualche problema di salute, tant'è che addirittura poi Joe Perry ne ha 76, addirittura hanno pensato forse di fermarsi, non lo so. Il prossimo concerto qualcuno lo sta interpretando come un possibile addio. Una cosa, questo non lo sappiamo, una cosa è certa: durerà 6 ore.
1: Sì, sono due concerti all'Hollywood Bowl, 29 ottobre e 1 novembre. Aerosmith and Friends, sono stati annunciati gli amici che saranno i Black Rose, Run DMC, con cui hanno trasformato Walk This Way in un crossover tra rock e rap negli anni 80 e non solo. Tra un po' vi diamo il resto.

0: How Lonely Kingfisher su Virgin Radio. Dicevamo che non saranno solo gli Aerosmith sul palco dei due concerti all'Hollywood Bowl il 29 ottobre e 1 novembre, perché con loro anche Black Rose, Run DMC, Billy Idol, Chad Smith, Red Hot Chili Peppers, Duff McKagan, Jerry Cantrell degli Alice in Chains, Slash the Guns N' Roses, Tom Morello, Adam Wakeman, e la lista è molto molto lunga, quindi
1: capite,
0: sarà un grande ritorno.
1: Capite che perché durerà 6 ore il concerto.
0: È come la nostra puntata di lunedì, 7 ne durerà,
1: sì,
0: pensa.
1: Sì. Ci chiudiamo dentro e credo non facciamo entrare nessuno. Però dovete aspettare lunedì. Passate un bel weekend.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bra.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
13: It's 9 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
14: Buongiorno da Mattia Venini. Ecco lo stabilicum, ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Escalation russa in Ucraina, sono almeno 33 i morti dei raid sui due bus di Kramatorsk. Oggi i negoziatori ucraini vedranno a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Ci saranno anche funzionari di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Il boia in diretta negli Stati Uniti, la fucilazione di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood del 2009, verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il capo del Pentagono Hegseth, è la prima esecuzione pubblica nel paese in 90 anni. Primo via libera di Bruxelles all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ok della Commissione Europea, serve quello del Consiglio. A Taranto si spegne l'ultimo altoforno dell'ex Ilva, lunedì sciopero in tutti i siti. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel Napoletano, forte acquazzone e disagi a Roma. Allarme minicar nella capitale, un'altra donna ha denunciato di essere stata aggredita mentre era in bici. È il quarto caso in poche ore. Ancora ricoverato in gravi condizioni l'attore Jacopini. Dietro ai diversi episodi ci sarebbe la stessa coppia di aggressori, minorenni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Traffic.
19: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per traffico intenso tra Genova Voltri e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica lavori e code tra Ortone e Lanciano in direzione Bari. Sulla A4 Venezia-Trieste, incolonamenti per un incidente tra il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano e la Tisana, procedendo in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Vomero e Capodimonte, in direzione Capodichino. Sulla A8 Milano-Varese, un veicolo in panne a causare code tra Castellanza e Busto Arsizio, in direzione Varese. Infine, sulla statale 125 Orientale Sarda, corsia chiusa per un incidente a Porto Rotondo, in direzione Palau. Per il momento tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
21: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
22: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon venerdì 9 ottobre 2026. Si comincia questa è casa nostra, con me che sono Alteria c'è Super Toki in regia, due ore in diretta come ogni mattina qui a chiacchierare tra di noi. Ci sediamo virtualmente attorno a un bel tavolo rotondo, bello il tavolo rotondo, ti piace? A me piace molto cenare col tavolo rotondo. Ieri sera al ristorante c'era questa tavola rotonda davvero splendida. Comunque insomma ci sediamo, ci accomodiamo e chiacchieriamo di rock and roll. Oggi è una puntatona ricca, lo voglio dire subito, così state attaccati a Virgin Radio perché arriva il free ticket dedicato, sapete a quale band? Concerto dei Fontaines DC. Due biglietti per il concerto dei Fontaines DC. Quando? Nel corso delle due ore, vedremo. Poi parleremo di Prince, parleremo di John Lennon, avremo ben due nuovi singoli da ascoltare insieme e poi andremo anche a fare un giretto a Tokyo, quindi in Giappone, capirete perché. Va bene, è tutto al posto giusto, anzi no, sberebem del venerdì, quello giusto, quello carico, 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

giusto iniziare con gli Offspring di venerdì mattina. Ci sta 9:08 minuti. Io vorrei partire da dove ci siamo lasciati ieri. Ieri ci siamo lasciati con ci saranno oggi vari il Nobel alla letteratura, il premio Nobel alla letteratura. Io ho detto chissà se andrà da Haruki Murakami, scrittore giapponese che io amo e che ho consigliato non so quante volte qui su Verge Radio. Giuro, non ho nessuna percentuale sulla vendita dei libri di Murakami, tra l'altro tante volte, ed è molto bello, alcuni ascoltatori di Morning Glory mi hanno detto: ma sai Alte che sul tuo consiglio ho preso un romanzo di Murakami bello bello surreale particolare. Bene, no, non ha preso lui il premio Nobel neanche quest'anno, ma Anne Carson, questa scrittrice poetessa di 76 anni, motivazione, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La cosa che mi fa sorridere, era già successo con un altro Nobel un paio di anni fa, l'Accademia di Svezia, no? Che sono poi quelli che appunto ti chiamano, ti contattano per dire: signora Anne Carson, guardi che ha vinto il premio Nobel, non ce l'ha fatta a raggiungerla telefonicamente, non riusciva a contattare, ha impiegato un po' di tempo. Dopo ore lei risponde e dice: ah, scusate, in questo momento mi trovo in Islanda ad ascoltare il vento. Che bellezza! E beh, poetessa, scrittrice, risposta perfetta. Grande amante dei libri, di sicuro, Robert Smith. Cosa state leggendo in questo periodo? Dai, se avete qualche bel titolo da consigliarmi, che io non so quale romanzo o saggio iniziare, se avete un consiglio, perché no, siamo qui anche per questo. La nostra to-do list si allunga di cose belle da fare. Love Song, il suono The Cure.

Nothing Better Than This, Kasabian, nuovo singolo, ci piace, momento balletto del venerdì mattina. Parlando di libri, caro il mio Toki, tu leggi ogni tanto? I nostri ascoltatori ci hanno mandato un sacco di consigli, di proposte, dopo magari leggiamo qualche messaggino. È curiosa la notizia di questo giocatore che è un calciatore dell'Atlético Mineiro, quindi siamo in Brasile, lui si chiama Gustavo Scarpa, ha 32 anni, succede che tempo fa si innamora della letteratura grazie a una biografia su Steve Jobs che regala lui la zia, poi inizia le sue partite, gioca e quant'altro. Succede che un giorno uno dello staff della squadra gli regala un libro e lui, un po' per gioco, un po' per scherzo, apre un canale YouTube, anzi, a onor del vero il canale YouTube già esisteva, lui metteva cose di skateboard, altri contenuti, inizia a fare recensioni ai libri, diventa una sorta di club del libro veramente, perché tutti iniziano a guardare questi video, fino a che lui consiglia La morte di Ivan Illich, che è un classico di Tolstoj del 1886, o in Brasile, dato che lui è molto molto famoso in Brasile, ha venduto una quantità di copie di questo libro di Tolstoj incredibile, è il libro più venduto in Brasile in questi tempi, ed è assurdo perché è un grande classico, un bel mattone di Tolstoj, un calciatore ha indirizzato le persone verso questa bella cosa da fare, da condividere. Adesso parleremo proprio di libri e di club del libro, mi piace, oggi ci giriamo attorno.

0: Jimi Hendrix 1967, un grande classico. Noi restiamo insieme, casa nostra si chiama Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina.
16: Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

The Funeral, Youngblood. Allora, si sta aprendo una parentesi molto interessante, perché si parlava di libri, è arrivato un messaggino da parte di un amico che dice che nella biblioteca di Piacenza ci sono due sale dedicate a dei gruppi di lettura, cioè ci si mette lì insieme, ci si consiglia libri, si passa del tempo a leggere, è splendido. Guarda, voglio collegarmi alla musica e parlare dei gruppi di ascolto. Vi è mai capitato, forse lo facevamo più da ragazzini, no? Di incontrarsi a casa al pomeriggio con degli amici, mettere su un bel disco e ascoltarlo insieme. Questa cosa è sicuramente una buona strategia per tenere viva anche una certa scena alternativa, rock, indipendente. Questa cosa qui deve averla pensata anche lo staff che sta attorno ai Fontaines DC, band che sta spaccando il mondo davvero con la sua musica. Beh, cosa hanno organizzato? Proprio ieri, l'8 di ottobre, una settimana prima dell'uscita ufficiale del nuovo disco, si sono inventati questo ascolto condiviso in dei negozi di dischi indipendenti in giro per il mondo. Mi piace leggere e dirvi che in Italia i negozi di dischi coinvolti sono stati ben 22, quindi un numero molto alto di luoghi dove tante persone hanno deciso di raggrupparsi per ascoltare insieme un nuovo disco. Io e Toki parlavamo di questo, cioè che sicuramente è un modo giusto e bello per tenere viva la musica. Senti, ma già che parliamo dei Fontaines DC, due biglietti per il loro concerto il 26 ottobre a Bologna, concerto firmato Virgin Radio, li volete? E allora segnate il numero e chiamate adesso 832 43 30. Io ve lo ripeto, 832 43 30, due biglietti per il concerto dei Fontaines DC a Bologna. Arrivano i Depeche.

0: Of Truth, momento tanto atteso oggi, perché dai, free ticket clamoroso, anche perché è una bella datona quella di Bologna, sold out all'Unipol di Bologna, firmato il concerto, firmato Virgin Radio, concerto di chi? Dei Fontaines DC, che arrivano con il nuovo album il 16 di ottobre Dopamine Chamber, e poi dal vivo appunto 26 di ottobre a Bologna. La più veloce, buongiorno Viviana.
1: Ciao Alteria, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, mamma mia, che venerdì mattina, posso dire?
1: Guarda, spettacolo, meglio di così direi che non ce n'è.
0: Dai, sono contenta per te. Ascolta un po', tu dove sei in questo momento, da dove ci segui?
1: Io sono a Torino, sono proprio nel traffico di Torino.
0: Ottimo.
1: Ecco, proprio al top.
0: Senti,
1: da Torino, Alteria.
0: Quindi da Torino ti organizzi, andrai a Bologna, ci sono anch'io, ci siamo anche noi di Virgin Radio, sarà un grande concerto, c'è tanta attesa per i Fontaine DC, che sono al loro quinto album. A te piacciono loro?
1: Molto, moltissimo, infatti il sold out mi aveva un po' così, non ero riuscita a prenderli.
0: Ti aveva un po' demoralizzata.
1: Brava, sì, esatto.
0: Dai, senti, ti faccio una domanda difficile, però vediamo se mi sai rispondere, così, giusto per curiosità. A te è mai capitato di fare un ascolto di gruppo di un disco, magari quando eri ragazzino o anche adesso, ascoltare insieme un CD a degli amici, un vinile, insieme a degli amici, così, per il gusto di ascoltare musica insieme?
1: Sì, assolutamente, io sono un'appassionata e quindi da ragazza spesso e volentieri i pomeriggi, magari anche prima dello studio di gruppo, si ascoltava proprio volentieri la musica, quindi sì, assolutamente sì.
0: Che bella immagine. Bene, Viviana, ci vediamo allora a Bologna con i Fontaines DC il 26 ottobre.
1: Sì, grazie, sono felicissima, grazie mille.
0: Un bacio. Ciao. Oh, che bellezza. E questa domanda tra poco la giriamo anche a voi. Ascolto di gruppo di bei dischi. Arrivano i Franz Ferdinand.

0: Mr. Charm, Rolling Stones, nuovo singolo. A proposito di nuovi singoli, torniamo con una novità.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli €154,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Sostituiscio!
20: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituiscio!
21: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con l'IDOS Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
22: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
24: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
25: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
26: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
10: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics
2: 1977.

Queen, Sex Pistols, 1977, il nostro Virgin Classic. Alla fine Johnny Rotten urla no future, invece potrebbe essere un bel futuro per la musica, un bel futuro quello di tornare a condividere anche l'ascolto di un disco. Che ne sai, se le nuove generazioni, magari tante cose stanno tornando, l'acquisto dei vinili, i concerti non sono mai passati di moda, piace sempre andare ad ascoltare musica dal vivo, anche passare un bel pomeriggio ad ascoltare dischi insieme potrebbe mantenere viva la famosa scena. Ecco, si diceva così e torniamo a dire così. Ho proprio questa domanda per voi al 342-4141-411. Vi va di condividere un ricordo, se ce l'avete, di quella volta che avete passato un paio d'ore insieme a un gruppo di amici ad ascoltare un disco insieme? Che disco? Io per esempio torno indietro alla fine degli anni 90, quindi con qualche anno di ritardo rispetto all'uscita del Black Album dei Metallica, però ricordo molto bene un pomeriggio dopo scuola, ero alle medie con 6-7 amici ad ascoltare il Black Album e rimanere sconvolti dal sound di quell'album. Quindi raccontatemi quando vi è successo. Nel frattempo, che bellezza, abbiamo una novità musicale all'interno di Morning Glory. Loro sono i Super Rock and Roll, Dirty On A con Lights Out.

Vuole il suono degli R.E.M. Ci buttiamo nella seconda ora di Morning Glory. Sberebem, fino alle 11 con me che sono Alteria, Super Toki in regia. Stiamo aprendo i vari cassettini della memoria questa mattina, andando a ripescare quei pomeriggi o quelle serate o quelle mattinate, non lo so, durante le quali ci si metteva insieme nel salotto di casa di qualcuno, di un amico, e si ascoltava un bel disco. Ecco, questo ci dovete raccontare, che disco vi è capitato di ascoltare in compagnia. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1 si ricomincia.

0: Si intitola Helen Keller, I Placebo. Siamo nella seconda ora di Morning Glory. Allora, mi piace un sacco questo argomento che stiamo affrontando, anche perché tira fuori così un po' di passato, un po' di nostalgia, ma la cosa positiva è che potrebbe essere presente e futuro. Di che cosa sto parlando? Dell'ascoltare in compagnia dei dischi vecchi, ma anche le nuove uscite. Potrebbe essere davvero, come dire, un bel slancio vitale per la musica. Ho chiesto, avete un ricordo di questo tipo? Sentiamo.
1: Ciao Alteria, ciao Tocchi. E niente, da noi si faceva spesso nel dopo scuola il ritrovo per l'ascolto dei vinili, che soprattutto bello, quando c'erano le nuove uscite. E una di quelle che mi ricordo, che aspettavamo con ansia, è stato quello dei Police, dove c'è la mitica Message in a Bottle. Che disco, ragazzi!
0: Che disco. Oppure, carissima Alteria, uno dei primi CD ascoltato e consumato con cugini e amici, a cercare di tradurre il testo e anche poi di riproporre con i nostri strumenti musicali, è stato Celebrity Skin delle Hall. Poi sono arrivati altri, dice, ma ricordo positivo che porto sempre con me. Cito anche un amico che tira fuori dei disconi, perché dice 1986, anno d'oro per la musica rock glam, e lui dice, insieme a 12 anni con i miei amici ad ascoltare i Cinderella, non so se vi ricordate. Guardate Cinderella, band totale che mi diverta tantissimo, i Poison e Slippery When Wet dei Bon Jovi. Oh dai, li avevamo in scaletta e Bon Jovi mi sembrava giusto a questo punto unire le due cose. Non è Slippery When Wet, però siamo comunque negli anni 80. Buongiorno amici, fino alle 11, casa nostra, Morning Glory, questa è Bad Medicine.

No, beh, ditemi se non è capitato almeno una volta nella vita di uscire, far serata, magari bere un bicchierino di troppo e mandare quel messaggino o fare quella telefonata che poi il giorno dopo dici: ma porca, ma perché non mi sono messa le mani in tasca? Succede. Va bene, basta, chiusa la parentesi, perché non voglio mettere il dito nella piaga delle nostre disgrazie personali. Invece vorrei, ho appena visto sui social di Virgin Radio una bellissima foto di John Lennon. Oggi John Lennon non avrebbe compiuto 86 anni, perché nasceva il 9 ottobre del 1940. C'è un racconto interessante che gira intorno al numero 9. Tu, Toki, hai il tuo numero preferito, un numero, il numero 3. Capita un po' tutti, io forse dico il numero 10 e dopo vi dico perché, ma parliamo di John Lennon. Nasce il 9 ottobre 1940 e questo 9 torna ciclicamente nella sua vita, perché ha vissuto in una via con la mamma Julia al numero 9 di Newcastle Road, poi ha scritto una canzone per i Beatles dal nome One After 909, poi ancora Revolution 9, altra canzone dei Beatles scritta da lui, poi ancora Nine Dream, altra canzone scritta da lui. Non solo, quando compie 35 anni, il 9 ottobre 75, nasce lo stesso giorno suo figlio, quindi questo 9 è sempre presente. E il 9 ottobre del 2040 verranno aperte delle capsule del tempo, chiamiamole così, che conterranno all'interno musica di John Lennon per le generazioni future. 999, avete un numerino vostro preferito? Pensiamoci. Let's Stick Together, Bryan Ferry.

0: Brian Ferry, dai, restiamo insieme, torniamo anche con il suono dei Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture di

0: disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Hai parcheggiato al primo colpo.
4: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
14: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
15: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
16: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
17: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Dilemma, Green Day, dilemma anche cercare di capire il cervello di Toki, perché stavo chiedendo nel fuori onda, ma come mai il 3 è il tuo numero preferito? In tanti avete scritto il numero 3, lui dice perché mi piacciono i numeri dispari, però allo stesso tempo lui è mega fissato con tutte le cose simmetriche, messe in ordine. Questo anch'io, devo dire la verità, sei strano, cosa fai questo weekend? Hai qualche... Guarda che ci si vede in video, no, vedono solo me. Cosa fai questo weekend? In giro per il mondo a fare DJ set? Farai cosa fate voi? Io apro una parentesi personale, parto questa sera direzione Porto, Portogallo. Ci sarà qualcuno invece che magari approfitterà per fare un riposino, domenica di relax sul divano, copertina, un bel film, un bel disco da ascoltare insieme, come abbiamo detto prima. A proposito di riposare e dormire, a Tokyo ho letto una gara, vince chi dorme meglio. Io vinco a mani basse. Allora, vince chi dorme meglio. Ha vinto una signora di nome Suimi e ha vinto 11.000 euro per gareggiare, fare questa roba qui. Arrivi, ti sdrai insieme ad altre persone, vince chi si addormenta per primo e chi ha una qualità del sonno migliore rispetto agli altri, quindi qualità del sonno che viene monitorato. Bravo, facciamo i così complimenti a Suimi. Restiamo svegli invece noi, anche perché arrivano i Guns N' Roses.

0: Sognare fa bene, perché a forza di farlo, i sogni si avverano. A me è successo, sto ancora vivendo un sogno. Prima o poi, qualcuno mi sveglierà.
1: Sting. Virgin Radio, Style Rock.

0: e Linkin Park con Numb. Noi restiamo insieme e torniamo con un'altra novità musicale.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
4: Uh-huh.
5: 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
15: Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Virgin Classics 1975.

Che bello è entrare nel weekend a ritmo di Tush con gli ZZ Top. Da un grande classico ad una novità musicale, loro sono i Twin Atlantic, esistono già da un po', dal 2007. Sono di Glasgow, sono scozzesi ed escono con questo nuovo singolo molto dolce sin dal titolo, perché Super Sweetness, questo è il titolo e parla dell'amore verso i figli. Lo ascoltiamo insieme, Super Sweetness, loro sono i Twin Atlantic su Virgin Radio.

0: I Twin Atlantic con Super Sweetness, adesso Long Playing Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Pearl Jam, del secondo singolo estratto dal loro album di debutto, Ten. Uno dei pezzi simbolo dell'intenzione e della forza della band, formata da Jeff Ament, Tom Gossard e Mike McCready, con il batterista Dave Cruzan e il cantante Eddie Vedder, e si intitola Even Flow. La storia dei Pearl Jam inizia il 22 ottobre del 1990, quando si chiamano ancora Mookie Blaylock e fanno il primo concerto all'Off Rum Café di Seattle. Sono al viadotto di un'autostrada. A Seattle sta nascendo una scena indie destinata a cambiare il rock. Ci sono i Madonna, ci sono i Soundgarden, i Nirvana, i Pearl Jam. Loro hanno il loro suono, la tecnica, una potente intensità emotiva, e arrivano subito al pubblico con Ten, che esce il 27 agosto 1991. Arriva al numero 2 in America, vende 13 milioni di copie e li lancia in tour in America e poi in Europa per 41 date, tra cui una storica in Italia, in un locale di Milano, il Sorpasso, il 18 febbraio del 1992. Eddie cercava la perfezione, ha detto il chitarrista Stone Gossard sulle session di Ten, registrato in un mese negli studi London Bridge. Pochi mesi prima, dopo la fine della sua band Mother Love Bone, Stone Gossard scriveva riff in soffitta della casa dei suoi genitori con Mike McCready. Il suo ex compagno Jeff Ament pensava di lasciare la musica e tornare alla scuola d'arte, poi da San Diego è arrivato Eddie Vedder e tutto, grazie al cielo, è cambiato. Dormiva in studio, aveva in mente quello che voleva, non era solo una band, era un progetto di vita e volevamo solo migliorare, ha detto Stone Gossard e Mike McCready. Non ci pensavamo troppo, ma eravamo fantastici. Il secondo singolo da Ten è Even Flow, in cui Eddie Vedder racconta la vita di un senzatetto, si dice ispirandosi ad un veterano del Vietnam, chiamato anche lui Eddie, che incontrava sempre vicino allo studio. All'angolo di strada qua dietro c'è una comunità di homeless che vive sotto a un ponte, dice Eddie Vedder durante un concerto. È giusto sapere che non sono tutti pazzi e che a volte non è colpa loro. I Pearl Jam la includono nella scaletta del primo concerto all'Off Rum Café di Seattle e da allora è il pezzo più suonato dal vivo della band. Even Flow. Wow.

0: died and you just sit there.
1: Even Flow, Pearl Jam, la voce di Eddie Vedder. Grazie a Paolo Maugeri per questo bel appuntamento. Long Playing Stories. Si chiude la settimana di Morning Glory, ci buttiamo nel weekend e lunedì torniamo 9:11 casa nostra come sempre. Mi raccomando, divertitevi, fate bravi, ascoltate musica, ascoltate Virgin Radio. Grazie al mio super talkie in regia, grazie a Michele Primi, grazie a voi, un bacio, un abbraccio, a lunedì mattina, ciao Dalteria.
2: On Virgin Radio. Morning Glory.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon. Fino al 12 ottobre.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
11: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
11: Sono le 11.
13: It's 11 a.m.
2: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
11: Personal Julia.
2: Personal Julia.
11: Con Giulia Salvi.
1: Ok, ok, ultima puntata della settimana di Personal Giulia. Buona giornata, amici miei. Giulia Salvi al timone di Virgin Radio fino alle 14. Da sola mai, non sarei capace. C'è Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale, soprattutto tutti voi che scrivete al 342-4141-411. Ultima puntata della settimana. Si parlerà parecchio di uscite discografiche. La loro arriverà il 16 di novembre, il nuovo album degli YouTube. Il singolo è Silenzio.

Silenzio è il nuovo singolo degli YouTube, tratto da Carnaval Deluxe, il nuovo album che esce il prossimo 16 di novembre. A Personal Giulia parleremo parecchio oggi di uscite discografiche, essendo venerdì, quindi giornata di uscite, parleremo anche di Paul McCartney e di tre nuovi brani bonus dall'ultimo album The Boys of Dungeon Lane. Parleremo anche di una bella edizione celebrativa che ha a che fare con i Beatles. Red Hot Chili Peppers, la loro nuova fatica discografica, si dice dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno 2011 per Look Around.

Crying, loro sono gli Aerosmith, 1993, 29 ottobre e 1 novembre. Queste le due serate all'Hollywood Bowl di Los Angeles per Aerosmith and Friends. Una carrellata di superstar al seguito degli Aerosmith per intrattenere un sacco di ospiti, ma soprattutto per segnare, dopo un periodo molto travagliato dal punto di vista della salute per Steven Tyler, il suo grande ritorno sulle scene. Parliamo di Sir Paul McCartney, parleremo anche dei Beatles in questa puntata di Personal Giulia. Visto che è giornata di uscita discografiche, parliamo di Paul, che ha pubblicato tre nuove canzoni recuperate dalle session di registrazione dell'ultimo album uscito a maggio, The Boys of Dungeon Lane, e ora disponibili in una nuova edizione espansa del disco. I brani sono City Fox, One Night Stand e Chelsea Boots, realizzati durante appunto le lavorazioni dell'album insieme al produttore Andrew Watt, ma non incluse nel disco. Il disco è a 14 tracce, queste ora sono la 15, la 16 e la 17. La nuova pubblicazione si chiama semplicemente The Boys of Dungeon Lane Special Edition e comprende anche una versione alternativa di Home to Us, il duetto con Ringo Starr che abbiamo ascoltato moltissimo qui su Virgin Radio. La riedizione presenta anche una nuova copertina. L'immagine originale, caratterizzata da uno sfondo bianco, è stata sostituita da un collage realizzato dall'artista Kate Gibb, che ha utilizzato circa 100 foto provenienti dall'archivio personale del musicista, tra le quali anche foto dei Beatles. Foo Fighters, A Personal Giulia, Saint Cecilia.

0: Saint Cecilia, loro sono i Foo Fighters, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
8: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci.

0: 10 premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

on again. Loro sono i Genesis, 1980, Personal Giulia su Virgin Radio. Parliamo di reunion, sì, non quella degli Oasis, almeno non per ora. Tommy York ha raccontato il difficile contraccolpo emotivo seguito alla reunion dell'anno scorso, la reunion dei Radiohead. La band era tornata a suonare dal vivo dopo quasi 8 anni, con 20 concerti sparsi per l'Europa, 4 date anche a Bologna. Un ritorno che per York è stato molto emozionante, però dal punto di vista emotivo dopo si è sentito veramente male. In una nuova conversazione con Harry Styles, intervistatore di Rolling Stone, il frontman ha spiegato che nonostante durante il tour si sia divertito e sia stato un grande successo, al termine dei concerti ha avuto un tremendo crollo di fiducia in se stesso, incredibile ma vero. Dopo il tour dei Radiohead del 25, anche se nel mezzo è stato davvero divertente, la mia reazione è stata crollare in modo enorme in termini di fiducia in me stesso. Ci sono voluti mesi per riprendermi, ho dovuto ricominciare a lavorare al mio disco, 2 mesi dopo mi sono rimesso più o meno. La cosa del guardare avanti è quella in cui credo, è facile crederci perché è qualcosa di nuovo, non devo spiegarlo, quindi sono felice, ma non eravamo esposti a delle masse del genere, a così tante persone da molti anni, quindi per me camminare tra la folla è stato veramente molto molto difficile. Nel frattempo, dicevamo, York sta lavorando al nuovo album solista insieme al produttore Sam Pats Davis. Per quanto riguarda la reunion dal vivo, non è finita, i Radiohead torneranno sul palco nel 2027, con 21 concerti tra Australia e Giappone. È incredibile, ma vero, anche le grandi star che sembrano anche molto sicure di sé, alla fine davanti a questi sconvolgimenti magari della routine che ormai era consolidata da quasi 8 anni, possono crollare. Role Model, questa è Joy.

Loro sono gli Audioslave, la voce magica di Chris Cornell 2005. L'altro giorno incontro un amico che mi dice: ho sognato di suonare con gli Audioslave. Gli ho detto: ma Chris Cornell c'era? Sì, era risorto per l'occasione. Cosa succede quando si beve un bicchiere di troppo? Ma è bello sognare, soprattutto quando nei nostri sogni c'è un'anima pazzesca come Mr. Chris Cornell. A Personal Giulia su Virgin Radio, Sun 41 2024 per Dopamine.

0: E Sum 41 con Dopamine, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, il boss Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow.
11: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da €10 al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Virgin Classics 1984.

Pink Cadillac, il boss Bruce Springsteen nel 1984 a Personal Giulia, preso di mira da Liam Gallagher. Ma chi è che può prendersela col boss? Bruce Springsteen è l'uomo più buono del mondo, anche uno dei più amati se si parla non solo dell'ambito musicale ma in generale. Niente, Liam ce l'ha anche col boss. Tutto parte da una discussione su X sul confronto del prezzo dei biglietti tra Oasis e altri artisti. Uno scrittore musicale, Mark Eglinton, aveva sostenuto che i prezzi per i concerti degli Oasis non potessero essere paragonati a quelli di altri artisti, citando Springsteen, Metallica, ma anche Top Loader e Kula Shaker, affermando che gli Oasis si trovassero su un altro livello e che il prezzo dei loro concerti fosse giusto. Un altro utente però ha risposto sostenendo che Metallica e Bruce Springsteen sarebbero su un altro livello rispetto agli Oasis, con canzoni migliori, album migliori, concerti migliori. Insomma, le solite diatribe da social network. Chiaramente ognuno tira acqua al suo mulino e ognuno sostiene il proprio artista preferito. Ma Liam Gallagher non ci sta, lui ama intromettersi nelle conversazioni altrui e ad un certo punto interviene scrivendo soltanto due parole: trucker music, ovvero musica da camionisti, che tra l'altro, lasciatemi dire, è una categoria che noi di Virgin Radio amiamo perché siamo presenti su tantissimi camion, anzi salutiamo tutti gli amici alla guida dei camion che ascoltano Virgin Radio. Mi dispiace Liam Gallagher, lo sai che ti amo anche se sono arrabbiata con te. Qua forse siamo 1-0 per il boss. Nothing but thieves, a different kind of happiness.

Nobody's Wife, 1997, lei è Anouk, uno dei simboli degli anni 90, ed è bello vedere anche quando parliamo di moda Personal Giulia quanto gli anni 90 a livello iconico e stilistico siano tornati anche nel modo di vestire di tantissimi rocker ai giorni nostri. C'è Youngblood su Virgin Radio, uno dei nostri rock ambassador Dominic Harrison, e questa è Love Sick Lullaby.

0: Lovesick Lullaby, lui è Youngblood che chiude la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sostituisci!
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituisci!
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
9: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 12.
10: It's 12 p.m.
9: TG Com 24. Breaking news.
11: Buona giornata da Federica De Boni. La giurista e attivista sudafricana Navi Pillay vince il premio Nobel per la pace. Vanta una carriera straordinaria nel campo della giustizia globale. In passato presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Aveva accusato Israele di genocidio. Prosegue l'emergenza carburanti. Il governo valuta le accise mobili. Nelle ultime ore l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più per abbassare i prezzi. Eni intanto riporta il tetto del diesel a 2,19 euro al litro. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, scrive la Premier Meloni dopo il disco verde della Camera. Il capo dello Stato Mattarella oggi osserva: il Parlamento è il luogo in cui ogni giorno si misura la qualità della democrazia. Le aggressioni con minicar a Roma, c'è un primo identikit di uno dei presunti autori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. 5 i casi denunciati, compreso quello dell'attore Davide Jacopini, operato, le sue condizioni restano gravi. In procura il vertice tra inquirenti e investigatori. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. In Sicilia doppia tromba marina, nel Trapanese ci sono danni e feriti nella zona del porto di Marsala. A Petrosino un'auto è caduta in un burrone, 2 persone in ospedale. Sciopero dei trasporti pubblici oggi a Milano, si fermano per 24 ore metropolitane, tram e bus, ci sono le fasce di garanzia. Lo stop anche a Monza, stessa agitazione in Emilia-Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

sono Goniad Bashiz Leven, loro sono i fratelli, è un pezzo del 2013 che apre le danze per la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio, puntata del venerdì. Parleremo ancora di uscite discografiche e tra poco anche del controordine dei Queen. Brian May qualche settimana fa aveva dichiarato di aver detto basta la vita in tour con i Queen. Ora dice: io non ho mai detto una cosa del genere. No, però un attimo, aveva dato anche un sacco di dettagli. Tra poco andremo a capire a Personal Giulia che cosa è successo in casa Queen. Prima ci sono loro, i Greta Van Fleet, pronti a pubblicare il nuovo album Palace for the People. Abbiamo anche la data, che ovviamente è marcata Virgin Radio. Unipol Forum di Milano, 16 di maggio. Le info sul nostro sito virginradio.it. Questo è il nuovo singolo, Tear It Down, Greta Van Fleet.

Gli anni 80 dei Queen, I Want to Break Free, 1984 a Personal Julia. Brian May, il chitarrista dei Queen, ha voluto chiarire alcune recenti dichiarazioni che erano state interpretate come un addio definitivo ai tour dei Queen con Adam Lambert. Il chitarrista è intervenuto per precisare di non aver mai escluso la possibilità di tornare sul palco con Roger Taylor, spiegando che la decisione di interrompere l'attività dal vivo riguardava soltanto una sua scelta personale, che però era stata ben argomentata. Infatti ne aveva parlato al Times, aveva detto di aver maturato circa 18 mesi prima.

0: Liam Gallagher con Once a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Oh no,

0: proprio adesso. Si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
1: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
0: Così vicino?
1: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
10: Lo vedo all'alba e al tramonto.
11: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
12: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
11: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina.
10: Dracula.
11: Ascoltalo ora su Audible.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Come mi immagino il Black Friday?
16: Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.

All Apologies, allora sono in Nirvana, 1993, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di uscite discografiche celebrative, in questo caso un bel cofanetto. Il 20 di novembre uscirà Joe Strummer 003 The 101ers Years 1974-1976, un nuovo cofanetto dedicato alle prime esperienze musicali del grande Joe Strummer prima dei Clash, prima del suo ingresso nei celeberrimi Clash. La raccolta ripercorre gli anni trascorsi dal musicista nella scena pub rock londinese, quando era proprio la guida dei 101ers, la formazione con cui iniziò ad esibirsi nei locali di Londra poco prima dell'esplosione del punk. Un cofanetto che comprende un totale di 48 tracce, 3 registrazioni in studio demo, nastri incisi, eccetera, eccetera, eccetera. La pubblicazione comprende anche un volume di 48 pagine che raccoglie una prefazione firmata da Glenn Matlock, bassista dei Sex Pistols, e poi non solo, anche un sacco di chicche. Però è anche bello andare alla scoperta di questi artisti anche per quello che hanno fatto prima dei loro progetti più famosi, anche perché all'epoca la scena punk londinese era veramente molto molto affiatata. Infatti, leggendo anche le varie biografie di personaggi come Joe Strummer, la biografia dei Sex Pistols, si parla proprio dei legami e a volte anche delle piccole faide tra i gruppi. Brandon Flowers, The Treasure, il suo nuovo album solista, questo è Tiger's Blood.

0: disciplina. Non so cosa significa.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

2012 per Days Go By, loro sono gli Offspring, a Personal Giulia, 342-4141-411 per interagire con me. Tra poco parleremo anche dell'iconica copertina di Rubber Soul, capolavoro dei Beatles, e di un bel contest legato proprio ai Beatles sul nostro magico, meraviglioso, generosissimo sito virginradio.it. Prima c'è lei, la splendida Florence Welch, Florence and the Machine, Free.

0: Florence and the Machine con Free, a Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
3: D'Alessandro Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli €10. Accendi la tua candela profumata preferita a €3 e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a €1,99 e Speck Light da 90 grammi a €1,95.
17: Ci basta il nostro suono preferito.
16: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics.
0: Mi
18: 1969.

Come Together. Loro sono i Beatles, 1969, a Personal Julia. Paul McCartney ha parlato della realizzazione dell'iconica copertina di Rubber Soul dei Beatles in occasione della ristampa del loro classico album del 65. Una ristampa in una versione stupenda, ve la potete portare a casa a spese di nostre di Virgin Radio partecipando al concorso sul nostro sito virginradio.it. Il sesto album fondamentale della band è attualmente diretto verso il primo posto nella classifica britannica, 60 anni dalla pubblicazione originale. Uscita la settimana scorsa, la versione appunto nuova, quella uscita il 2 ottobre, è ampliata e presenta nuovi mix stereo e Dolby Atmos. È un cofanetto che include anche il mix mono originale e la versione originale dell'album statunitense pubblicato da Capitol, remixati dal produttore Giles Martin e dall'ingegnere del suono Sam O'Kell. Dice Paul: "La nostra amicizia col fotografo Robert Freeman, che abitava nello stesso palazzo di John, lo rendeva la scelta più ovvia per la foto di copertina. Facemmo la sessione con Robert, che poi ci mostrò i risultati. All'epoca il metodo che usava consisteva nel proiettare le immagini che aveva scattato su un cartoncino bianco della forma e delle dimensioni di una copertina di album. Mentre sceglievamo lo scatto più adatto, il cartoncino scivolò all'indietro, allungando le immagini. E quando capitavano cose del genere con i Beatles, invece di pensare che fosse un errore, noi sceglievamo sempre quella appunto opzione. È perfetto, abbiamo detto, se la stampi con questa forma allungata richiamerà il titolo Rubber Soul. A Robert piacque l'idea e così facemmo." Nickelback, il loro album Everything Under the Sun, esce il 30 di ottobre, il singolo è Leave Me Behind.

0: Only Happy When It Rains, Garbage 1995 per chiudere la penultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, nothing but tips. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 13.
4: It's 1 p.m.

2009 a Personal Giulia. Questa è l'ultima ora della settimana. Ogni giorno è la giornata internazionale di qualcosa. A volte queste giornate mondiali, internazionali, hanno dei significati molto importanti, servono a sensibilizzare su temi davvero fondamentali nella società moderna. A volte sono un pochino più leggeri. Interessante quello di oggi. Oggi 9 di ottobre e si celebra la giornata mondiale della posta, il World Post Day. L'obiettivo è celebrare il ruolo fondamentale dei servizi postali e la loro storia. Perché vi parlo di questo? Perché è stata istituita la giornata di Billy Idol, Billy Idol Day. Ve ne parlo tra poco e insomma è molto interessante. Soprattutto si celebra un grande della musica rock, Simple Minds. Il prossimo 29 di gennaio pubblicheranno il loro nuovo disco, si chiamerà Sacrosanct. Il nuovo singolo è Beginner Boys.

Nidia Tonight, loro sono gli In Excess, 1987 a Personal Julia. La città di Los Angeles ha deciso, come dicevamo poco fa, di dedicare una giornata a Mr. Billy Idol. Il prossimo 13 novembre, sarà proclamato ufficialmente il Billy Idol Day, un riconoscimento che il musicista britannico riceverà insieme al suo storico chitarrista e collaboratore Steve Stevens. La cerimonia si svolgerà durante una seduta del Consiglio Comunale, al termine della quale i due artisti saranno protagonisti di un evento gratis aperto al pubblico nel centro di Los Angeles. Se i consigli comunali delle nostre piccole realtà di paese e di provincia in questo periodo organizzano la festa della castagna, insomma, Los Angeles si organizza invece Billy Idol Day. Sui gradini del City Hall Park, davanti al municipio, Idol e Stevens si esibiranno in un concerto acustico. L'iniziativa anticipa di un giorno l'ingresso di Billy Idol nella Rock and Roll Hall of Fame, la cui cerimonia annuale è in programma per il giorno dopo, appunto il 14 novembre, al Peacock Theater di Los Angeles. Nella classe del 2026, insieme a Billy Idol, ci sono anche Iron Maiden, Oasis, Phil Collins, Joy Division e New Order, Sade, Luther Vandross e Wu-Tang Clan. Prima dei due appuntamenti di novembre, però, Billy Idol e Steve Stevens sono tra gli ospiti degli Aerosmith nei due live Aerosmith and Friends. Loro suoneranno nella data del 29 ottobre all'Hollywood Bowl. Smashing Pumpkins a Personal Julia, Sear.

0: Sear, gli Smashing Pumpkins su Virgin Radio 2020 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi?
3: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo.
6: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
12: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
13: Sì.
12: E questo?
13: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
14: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
17: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Lenny Kravitz con Fly Away Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Siamo sul nostro sito virginradio.it nella sezione dei contest. Lo so che vi parlo dei nostri concorsi ogni giorno, ma continuano ad aggiungersi. Anche oggi ne è arrivato uno nuovo. Abbiamo ascoltato i Greta Van Fleet con il loro nuovo singolo e vi ho parlato della data milanese del 15 di maggio all'Unipol Forum. Bene, sul nostro sito virginradio.it è attivo il contest che vi fa portare a casa il nuovo album in versione doppio LP di Palace for the People e poi ancora la versione restaurata di Rubber Soul dei Beatles, ne abbiamo parlato poco fa, ultimi biglietti per i Placebo per il 30th Anniversary Tour, il tour per il 30° anniversario di carriera, Milano Unipol Forum 6 di novembre, data completamente sold out. Vi mandiamo anche al cinema, ma solo il 28 e il 29 di ottobre, queste le due date in cui verrà mostrato sulle sale appunto Ozzy in Black Sabbath Back to the Beginning. E ancora attivo anche il contest di Nothing But Thieves con il vinile rosa di Stray Dogs, il nuovo album di studio. Qualche giorno fa era attivo anche il contest, ma abbiamo finito. C'è ancora qualche biglietto però in palio in onda fino a domenica compresa per i biglietti dei Fontaine's DC per la data milanese, quella sold out, sempre data bolognese, perdonatemi, Unipol Arena, Casalecchio di Reno, la data del 26 di ottobre. E poi ci sono le date estive per il mese di giugno, anche lì tutte le info, come sempre, sul nostro sito. Esce fra pochissimi giorni, fra una settimana, il nuovo album Dopamine Chamber, Fontaine's DC. Questa è Marianne.

Boy, uno dei pezzi più famosi della storia dei Black Keys, ed è incredibile pensare che quando uscì ormai diversi anni fa, le persone in Italia, molte persone, pensarono che fosse il loro singolo d'esordio, e invece no, assolutamente no. Si trattava di un pezzo tratto da El Camino 2011, addirittura il loro quinto album di studio. Ma come dice un noto proverbio, non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi per essere folgorati dal singolo di una band che ci piace e andare a riscoprire tutta la carriera precedente. A me successo 2 anni fa con Romance dei Fontaines D.C., il loro penultimo album, e da lì appunto ho recuperato anche gli altri. Non ne avevo molti da recuperare, però da lì mi sono appassionata a tutta la storia della band irlandese. Stereophonics su Virgin Radio, C'est la vie.

0: Loro sono gli Stereophonics, A Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 67.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork, trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
5: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
21: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Virgin Classics 1967.

Non ancora. Sunday Morning, i Velvet Underground, classico del 1967, a Personal Giulia, da un classico ad una novità. Il ritorno di uno dei grandi rock ambassador di Virgin Radio, Mr. Slash, chitarrista di Guns N' Roses, con Myles Kennedy, voce degli Alter Bridge, che però è al servizio di Slash ormai da ben 15 anni. Flying Blind è il nuovo album che uscirà a fine gennaio, ma c'è anche il tour mondiale che passa anche dal nostro paese per due concerti marcati Virgin Radio. 12 di giugno al Cosel Carroponte a Milano, 13 di giugno al Rock in Roma, all'Ippodromo delle Capannelle. Tutte le info che vi servono le trovate come sempre sul nostro sito virginradio.it. È un sodalizio nato quasi per caso che dopo 15 anni continua però ad essere anche sinonimo di garanzia, e suono che vince non si cambia, lo capiamo anche dalla title track del disco, Flying Blind / featuring Myles Kennedy.

0: Flying Blind, il nuovo singolo di Slash con Miles Kennedy, a Personal Giulia arriva Paola Maugeri con Non Plain Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo del primo successo in classifica dei Foo Fighters, il progetto creato da Dave Grohl dopo la fine dei Nirvana. Un singolo pieno di energia punk rock, melodie pop e ironia che definisce il suono e lo spirito dei Foo Fighters, uscendo il 18 ottobre del 99, arrivando al numero 19 in America, e si intitola Learn to

Blues, che arriva al numero 10 in America e vince un Grammy Award. Ci sono voluti due album per trovare l'equilibrio, il suono e l'attitudine. Dave Grohl ha cambiato formazione più volte, poi ha deciso che Foo Fighters sono un power trio, composto da lui, Nate Mendel al basso e un batterista che suonava nella band che accompagnava Alanis Morissette in tour, l'indimenticabile Taylor Hawkins. Nel 1998 compra una casa ad Alexandria, la città in Virginia dove è cresciuto. Allestisce in cantina uno studio di registrazione chiamato Studio 606 e, senza dire nulla alla sua etichetta, inizia a registrare un album tutto in analogico, senza usare effetti digitali e computer. Era una nuova fase. Io, Nate e Taylor eravamo migliori amici, stavamo sempre insieme, suonavamo quando volevamo. Volevamo divertirci, non avevamo niente da perdere, per questo l'album si intitola There's Nothing Left to Lose. Nate Mendel ha spiegato così la chimica che si è creata nei Foo Fighters quando è arrivato Taylor Hawkins, e tutto è andato al posto giusto. Taylor ha avuto un impatto enorme su di noi che dura ancora oggi. È stato lui a dire per primo: dobbiamo suonare potenti e uniti, così Dave può andare là davanti. Gli ha dato la forza per diventare un vero grande frontman. Un singolo per conquistare il pubblico, i Foo Fighters lo azzeccano mettendo insieme pop e punk in un brano lanciato da un videoclip geniale. Il mio sogno era diventare un pilota di aereo, ha scherzato Dave Grohl, e con Learn to Fly in qualche modo ci sono riuscito. È una canzone che parla di ispirazione, della ricerca di quelle cose che nella vita alla fine ti fanno sentire davvero vivo. Questo è Learn to Fly e loro non possono che essere che i Foo Fighters.

0: Il finale perfetto per una settimana di Personal Giulia, Learn to Fly dei Foo Fighters, raccontati da Paola Maugeri con Long Plane Stories, che torna con un nuovo episodio alle 17.50 su Virgin Radio. E dalla vostra Giulia Salvia è davvero tutto. Grazie ad Arren Bassi e a Riccardo Buccero e grazie a tutti voi, amici miei. È stata una bellissima settimana, anche la prossima, grandi, grandi concerti che avremo modo di regalarvi. E vi ricordo che fino a domenica compresa, sparsi durante le dirette di Virgin Radio, ci sono ancora biglietti per i Fountains DC. Vi lascio con Ringo Revolver, Personal Giulia, torna lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. La video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
4: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, un saluto da Super Tokyo.
1: Hello, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che si carica fino alle 16. Sì, perché vi accompagneremo fino alle ore 16. Allora oggi parleremo di viaggi, quali sono i migliori aeroporti, dove è meglio atterrare. Andremo in Spagna, Torre Umana di 9 piani, c'è un record. Oggi abbiamo regaliamo un'area, non concerti, ma per esempio oggi a Revolver metteremo in palio una copia dell'album Welcome to Herbia in formato LP dei nostri amici Molotov, e poi parleremo del loro tour. Beh, poi avremo lo sport con il Bonzo a settimo piano, e poi la macchina del tempo. Oggi avremo a che fare con John Lennon, con You, con Jackson Brown, con Ozzy Osbourne, con PJ Harvey. Prima di iniziare a fare baccano e rock and roll, volevo mandare un saluto ovunque lo sia a Federico Olandese Volante, una grande voce della radio. Abbiamo lavorato insieme anche in tanti anni in un'altra radio e ho dei bellissimi ricordi con lui. Ci tenevo tantissimo a ricordarlo e a dedicargli questa canzone. Questa è per te, Federico.

0: Bones, il nostro gruppo portafortuna, The KKK, Took My Baby Away, Please and Dreams, l'album del 1981, iniziato Revolver, siete con Ringo, il saluto a mio grande amico e collega Federico Landesi Volante. Bonzo! Ci tenevamo particolarmente, mio collega, grande amico, ho passato degli anni radiofonici molto belli con lui, e non solo.
1: Storia della radiofonia.
0: Un'altra, sai cosa mi ha fatto Federico, insieme a Toki? Eravamo a un motor show di Bologna.
1: Sì, la so forse.
0: Mi hanno lasciato 450 euro di conto dal bar, dove io non ho mai bevuto acqua in vita mia, lei lo sa. E Federico e Toki, tutte le sere si bevevano, non so che cacchio bevevano.
1: Tutto.
0: E mi segnavano la mia stanza. Però rido con piacere dei ricordi con un grande amico.
1: Bello.
0: Ci tenevo a un collega che si merita tanto, che ha fatto tanto per la radio italiana, Federico.
1: Sì.
0: Detto questo, anche lui capirebbe, the show must go on. Parliamo allora, a Revolver oggi regaleremo l'album Welcome to Urbia dei Molotovs, ma io voglio parlare di sport con lei, caro signor Bonzo.
1: Finalmente torna la Serie A.
0: Ma che ballo, ho capito, stava male senza calcio?
1: Sì, un po' sì.
0: Chi gioca? Oggi chi gioca?
1: No, oggi non c'è.
0: E allora, finalmente cosa?
1: No, nel weekend.
0: Ah, nel weekend.
1: Puntati su Inter Parma domani,
0: sì,
1: alle 18.
0: Como Roma, Sassuolo Milan.
1: Alle 12:30, un Sassuolo Milan.
0: Ma non è la più importante. La più importante, lei lo sa, è Cagliari Juventus.
1: Cagliari, altra squadra di Torino.
0: Non dica niente che Toki ti fa Cagliari, si incazza come una iena.
1: No, ma io devo dirlo.
0: Cosa vuol dire? Lei lo dica.
1: Che l'altra squadra di Torino passeggerà.
0: Addirittura,
1: sì,
0: passeggerà. Madonna mia, come spietà. Oggi è spietato.
1: Il giro va come fa. Fa.
0: Cos'è che dice il
2: papà? Non c'è nessuno che come sa.
0: Poi calcio femminile nazionale oggi.
1: Le ragazze a Tbilisi in pioggia, sì, su campo neutro contro la Bielorussia.
0: Bene,
1: match valido,
0: bene,
1: per le qualificazioni mondiali.
0: Bene, poi il volley femminile, seconda giornata del campionato. Milano giocherà Macerata con Emiliano Busto e Novara sfiderà Bergamo. Io direi che ci siamo. Lei ormai guarda solo sport femminili, ma continuiamo col punk. Abbiamo iniziato con il Ramones, che tu come Baby Away. Cosa ne dice, signor Bonzo? Cosa ne dice? Le piace Lambrini Girls?
1: Tanto.

0: La potenza del Rage Against the Machine nel 92 con Killing in the Name of... Beh, chi è?
1: Ciao, ciao. I'm Tom Morello. The music we all love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Mr. Tom Morello. Bonzo!
2: Sì, che pezzo!
0: Sei già mosciato, sei già mosciato.
2: No, no, stavo ballando.
0: Siamo partiti con i Ramones, con Lambrini Girls, Rage Against the Machine. Oggi l'inizio... Chi è?
3: Vai, Ringo! E qui chi riesce a stare fermo al volante spacca tutto!
0: Insomma, io immagino quelli nell'abitacolo della macchina, di un camion, di un aeroplano, un elicottero. Insomma, l'importante è essere i bipedi su quattro ruote, sono tutti sintonizzati su Virgin Radio. Bonzo, succede questo, che pogano nell'abitacolo, capito?
2: A
0: pogano.
2: Tutto volume contro la portiera, contro
0: sì.
2: Tutto, gridando.
0: Lei cosa farebbe? Contro la portiera a testate proprio, no?
2: Sì, sì, no, totale, a fare headbanging col volante completamente.
0: Mi piace questa sua immagine selvaggia di lei, Bonzo. Dicevo, finiamo con lo sport, abbiamo parlato di calcio, c'è questo Max Domhnal, il prodigio dell'Arsenal, che ha fatto 3 Guinness dei primati, a 16 anni cosa ha fatto?
2: Ha già vinto, lui è praticamente un fenomeno e ha già vinto la Premier League, il più Bene. Giovane marcatore della Premier League, il Bene. Più giovane a vincere il campionato inglese e ad aver debuttato in nazionale.
0: L'ho visto il gol che ha fatto il primo quando è partito dal centrocampo e è volato via, cioè, bel gol anche tra l'altro. Senta, mentre in Kenya uno ha corso...
2: scusami, non da nazionale, da Champions League.
0: La Champions League.
2: Record.
0: Dicevo, parlando di calcio, uno che correva era l'arbitro in Kenya che ha segnato un rigore in calcio ed è scappato perché sì. Tutti quanti l'hanno inseguito, no?
2: Kariobangi Sharks contro il Mombasa United
0: Ma segue anche il campionato africano lei? Io non lo so,
2: cioè... E tutto seguiamo, noi seguiamo qua tutto.
0: Dobbiamo seguire anche la Formula 1 nel weekend a Singapore, MotoGP in Indonesia, la Superbike in Portogallo. Non si dimentichi, le piacciono i Rolling Stones?
2: Tantissimo.

0: Rolling Stones a Virgin Radio, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Ma cosa c'è?
1: A proposito, io sto istruendo 50 ragazzi nell'autobus con Virgin Radio a tutto volume.
0: Bene.
1: Musiche che loro non hanno mai ascoltato, ma li sto istruendo bene. Ho visto che muovevano la testa.
0: E questo è importante, se muovono la testa vuol dire che hanno, che sentono la vibrazione, che sentono l'energia del rock and roll. È un po' questa la missione di Revolver, anche sui più giovani. Abbiamo tante missioni, ma questa è una di quelle, capito? Cosa c'è?
2: Dai Ringo, ammazza che apertura del Revolver!
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi.

0: aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona perché mia.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: On Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1957.

0: I love you. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Great Balls of Fire 1957, Great Balls of Fire con il grande Jerry Lee Lewis. Se volete chiamatelo il killer del pianoforte, super anticonformista, ribelle, selvaggio, all'epoca veniva considerato uno dei più importanti artisti della musica in America per il rock and roll del XX secolo. Ne ha combinate di cotte e di crude, si è fatto censurare, si è sposato una cugina di 13-14 anni all'epoca. Insomma, era un artista molto. Io ho avuto il piacere di vederlo 3 volte. L'ultima, tra l'altro, l'ho visto in Italia, fu al Jamboree Festival a Senigallia, concerto memorabile, bello. Abbiamo ricordato Jerry Lee Lewis, uno dei precursori del rock and roll qui a Revolver, e naturalmente abbiamo anche le novità.

0: Revolver.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
2: Revolver!

0: Stuart Copeland, Don't Box Me In, 1983, la sua batteria magica per una colonna sonora di Rumble Fish, il film La voce magica di Stan Ridgway.
1: Revolver Cover Experience.
0: Ma siamo arrivati di corsa alla Cover Experience, a Virgin Radio, a Revolver. È importante anche sentire pezzi come Rusty Cage. Siamo nel 1991, i Soundgarden tirano fuori questo singolo proprio in questi giorni. Qualche anno dopo, nel 96, la ricanta così Mr. Johnny Cash.

0: La versione di Rusty Cage fatta da Johnny Cash nel 96, questo è il suono di Revolver, questo è il suono di Virgin Radio, questo è il suono di Ringo.
1: Sto ascoltando in diretta. Siete due stronzi.
0: No!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Da Palazzo Tè a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre sul Canale 5.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
19: No.
20: Virgin Radio. Revolver!

0: Più radio con Ringaccio, alzate il volume se amate il rock and roll, se no sentitevi in altra radio, non so cosa dirvi. Bonzo, cioè,
1: vogliono
0: sentire le merengue, i reggaeton, la trap, fiora di Bari.
1: Solo rock and roll a
0: solo,
1: voi.
0: Chi è? Chi è?
2: Grazie Ringo, grazie Tocchi, grazie Bonzo, grazie, grazie, grazie al c***o.
0: No, ciao, dai!
3: Sono Luca da Castellazzo, che fa rima con simpatia. Ho finito di lavorare, adesso mi sfondo di rock.
0: Hai capito, Bonzo? Sono così,
1: bravo.
0: No? I nostri bipedi su quattro ruote negli abitacoli delle auto sono così, 342-414141. Fateci sapere mentre guidate cosa pensate in questo momento nell'abitacolo, cosa state ascoltando. Senta, signor Bonzo, mi dispiace per il furto, lei che è un esperto di vino, ma a Cortona cos'è che hanno fatto?
1: Hanno portato via, hanno fatto il più grande furto di bottiglie di vino della storia italiana.
0: Cioè,
1: già il mese scorso in Piemonte avevano rubato un sacco
0: mi
1: di
0: ricordo
1: barolo.
0: Adesso cosa? 30.000 bottiglie a Cortona di un vino, cos'è? Che vino è?
1: No, i vini migliori, il Pignanello, il Solaia, il Guadaltasso, il tutto per 5 milioni di euro.
0: Mamma mia,
1: euro.
0: Questa è la cantina di Marchesi Antinori, azienda fiorentina che hanno fondato nel 1385 da 26 generazioni. Poverini, ma come hanno fatto? Adesso voglio dire, non voglio farmi i cavoli loro, 30.000 bottiglie, sono tante, bisogna caricarle, fare
1: le
0: rumore.
1: Le hanno fatte sparire in una
0: notte.
1: Ma
0: non c'hanno gli allarmi, le telecamere, i cani, ma io non lo so, per portare via è un lavoraccio 30.000 bottiglie, solo caricarle già, Bonzo, io sono...
1: No, devono avere i muletti apposta, perché
0: muletti,
1: sennò non ce la fai.
0: I muletti, vabbè, si penserà alla polizia. Intanto oggi abbiamo ricordato naturalmente il grande John Winston Ono Lennon, che nasceva a Liverpool oggi nel 1940.
1: Grandissimo.
0: Vuol dire una parola su John Lennon? Ce la vuol dire lei, no?
1: No, beh, che dire che
0: vabbè, ha suonato,
1: è stato
0: nei Beatles, quindi chitarrista dei Beatles.
1: Ma non solo, è stato più che un semplice artista e cantante, è stato un uomo che grazie alla sua musica è comunque riuscito a esplorare perimetri dell'umanità incredibili, no? È stato veramente uno dei più grandi.
0: Quando fa così ho paura, lei che va a finire in qualche discorso, no? Però ricordiamo, non è stato John Lennon a New York, è stato un attivista politico, paladino del pacifismo, e poi purtroppo un pazzoide lo ha ucciso, ce l'ha portato via davanti a casa sua, Dakota Building a New York. Ma noi scegliere una canzone di John Lennon, abbiamo scelto una che forse non si sente spesso, del 1984. Le piaceva Nobody Told Me?

0: York, i Talking Heads, mitici band che si formò a New York proprio nel 1974, fino al 91 hanno fatto veramente la storia della musica. Nel 2002 i Talking Heads sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame. Viva David Byrne e la sua musica, viva i classici anche a Virgin Radio, viva Revolver, ragazzacci del rock and roll. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Dopo, siamo ancora a New York, abbiamo parlato di New York con John Lennon, che purtroppo ci ha lasciato la vita lì a New York, e adesso parliamo del CBeebies, quel bar fumoso, piccolino, che ha una fucina di punk, new wave, di artisti, ne ha tirati fuori quel bar,
1: Beh, è la leggenda del rock e pare che tornerà a rivivere a Brooklyn questa volta.
0: Speriamo, speriamo.
1: Vediamo.
0: Parlavamo anche di vino prima, le bottiglie, chi è? Porca?
2: Buonasera ragazzacci del rock and roll, Marco da Roma, Piove e c'è il traffico del venerdì, se non ci fosse Virgin Radio nell'abitacolo a palla farei una strage.
3: Grande Ringo, io sono a digiuno da ieri che sto tornando all'ospedale, appena arrivo a casa mi sento il buon rock e mi mangio un fucking pollo arrosto.
4: Ciao ringaccio, wow. Sono sul trattore che sto arando e sto pensando che tutte quelle bottiglie di vino che sono sparite, secondo me sono in cantina dal Bonzo.
0: No dai Bonzo.
1: Magari.
0: Ma la stanno accusando giustamente.
1: Sarebbe un sogno avere quelle bottiglie.
0: Ma lei vorrebbe vivere in un bar, io lo so. A proposito di bar, il secondo bar migliore al mondo è qua a Milano, no? Il Bar Leone, no, come si chiama il bar? Moebius
1: è in Italia, Milano. Al primo è il Bar Leone di Hong Kong, sì. Al terzo c'è Alchimico di Cartagena in Colombia, un bel risultato ed è il primo
0: secondo
1: in Europa.
0: Mamma mia, secondo, ma perché fanno miscelazioni di alcol? Cosa fanno Moebius? In via Cappellini?
1: Esatto, fanno dei cocktail stupendi, io non ci sono mai stato, ma a questo punto devo provarlo.
0: Ma si faccia invitare da Moebius, il secondo bar più forte al mondo.
1: Ci devo andare adesso.
0: Là c'è un
1: studio.
0: Sacco di bella gente, mi hanno detto, in quel bar, no? Lo sa?
1: Lo spero, spero sempre.
0: E come si traduce in inglese un sacco di bella gente? Vediamo.
1: Beautiful people.
0: Beautiful people. Ringo.

0: Il reverendo Brian Warner alias Marilyn Manson a Virgin Radio, un'ora con reverendo, un'ora di Revolver disintegrata.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
7: Dio del rock, grazie per questa occasione per spaccare.
8: Revolver!
9: On Virgin Radio.

0: La voce di Bram Molko, il ritorno dei Placebo con Helen Keller. Naturalmente loro torneranno in carne ed ossa per un concerto il 6 di novembre a Milano all'Unipol Forum. Concerto naturalmente inutile dirlo, firmato Virgin Radio. Bonzo!
1: Sì!
0: È il nostro il concerto dei Placebo, no?
1: Certo che bene. È il nostro quello di Placebo, ma breaking
0: chi news. Chi è? Aspetta, chi è?
2: Hey, this is Chad from Nickelback and the music we love is right here on Virgin Radio.
0: Che c'entra Chad Kruger con Bozo? Che vuole Chad?
1: Perché abbiamo appena annunciato Nickelback in concerto,
0: ecco.
1: Il prossimo 23 giugno a Milano, Unipol Forum.
0: Sì.
1: Arriveranno per una data unica dell'Everything Under the Sun Tour.
0: No, e noi mi siamo ripeta, l'Ever cosa ha detto?
1: Everything Under the Sun Tour.
0: Quando lei si impegna con l'inglese mi fa impazzire. C'è un po' quella R che le sfugge, Bonzo, lei.
1: C'è quella... la mia R è un po', sì, un po',
0: è un po'
1: ballerina.
0: Com'è? Un po' parmigiana, un po' piacentina,
1: è un po',
0: no?
1: È un po' remoscia, sì.
0: È un po'... No, mi oserei mai dire una cosa del genere. Io remoscia mai... Cioè, posso pensarlo per lei, ma non glielo dico. Cioè, senta, oggi mi manda notizie, questa qua americana ha pescato un tonno di 500 kg, scusi, ma adesso Bonzo, ma va bene.
1: È da record, non era mai stato pescato.
0: Dove l'hanno pescato 500 kg?
1: New Hampshire.
0: New Hampshire, quindi in America.
1: In America è stato il più grande tonno rosso dello Stato. E ha infranto un record che resisteva da più di 10 anni e che era quasi 500 kg. Questo è 500 kg
0: tondi.
1: Di pinna gialla bellissima.
0: Ma chi è?
3: Ma noi che cazzo ce ne fai?
0: No!

La potenza del marchio Warni, By My Tongue, Danny Villareals, Velez, Pau Villareals, tutti, si chiamano tutte Villareals, perché sono sorelline, tre sorelle messicane che arriveranno il 14 di marzo a Milano al Fabrique, un concerto pure questo che sarà firmato Virgin Radio. Allora, tra poco avremo la macchina del tempo, no, a Virgin Radio, a Revolver. Stavo già rubando qualcosina, per esempio oggi, 9 ottobre del 2000, Bono Vox and the U2 pubblicavano l'album, era All That You Can Leave Behind, ma il singolo che pubblicavano oggi nel 2000 era uno, si chiamava Beautiful Day.

0: Rendo conto come vola il tempo, perché sono passati 26 anni dall'uscita oggi di questo Beautiful Day degli U2. Stiamo parlando del 2000. Vabbè, noi abbiamo la musica, abbiamo il programma Revolver proprio per farvi ricordare i momenti salienti del rock and roll.
1: Hey, this
0: ma
1: is
0: chi
1: Jamie
0: è?
1: From Evanescent.
2: Hey, we're Franz Ferdinand.
3: Hey, I'm Mark.
4: And I'm Nick from the rock and roll band Jet.
5: Hello, this is Noel Gallagher.
6: Hey, we're the Offspring.
7: Hi there, I'm Rich.
8: We're Half-Fire.
9: All right, this is Richard Ashcroft.
10: Hi, this is Brian Malka from Placebo.
11: Hi, this is Andy Fletcher, I'm from Depeche Mode. You're listening to
12: Revolver.
13: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica

0: Lui è acido ialuronico per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Sostituiscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Revolver. You're listening to Revolver. With Ringo on Virgin Radio.
14: Virgin Classics 1968.

Ancora un po' di John Lennon che nasceva oggi nel 40 con i suoi Beatles, l'album del 68 Hey Jude, questa meravigliosa Lady Madonna, singolo che usciva nel 68, che aveva Inner Light, un'altra canzone meno famosa di Lady Madonna come lato B. Cosa dire, firmato chiaramente sia John Lennon che Paul McCartney, firmavano sempre loro due, di meno poverino George Harrison. Vabbè, Paul McCartney si ispirò naturalmente a scrivere questa canzone dopo aver visto un'immagine di un numero di National Geographic, un giornale, una volta si vedevano ancora i giornali, adesso dire si ispirò a un giornale fa ridere, ormai è tutto digitale, però questi sono i ricordi. E va bene, e Lady Madonna, il classico di Virgin Radio, il classico di Revolver oggi, 342-4141-411. Rimaniamo in Inghilterra, ma con le novità sono tornati Kasebia, Nothing Better Than This. I want

2002 automaticamente è partita la macchina del tempo qui a Revolver, qui a Virgin Radio, quella Time Machine. Ringo vi dice che inizia dal 9 ottobre del 40. Ancora un applauso, oggi nel 40 nasceva John Lennon, scomparso a dicembre dell'80, a soli 40 anni, e sempre oggi, tra l'altro nel 75, è nato anche Sean Lennon, il figlio avuto da Yoko Ono. Lui. 9 ottobre del 44. Oggi nel 44 nasceva John Bristol, bassista storico degli U. John se n'è andato a giugno del 2002. 9 ottobre del 48. Torniamo in America, grande countryman, perché oggi è il compleanno, nato nel 48, di Jackson Browne, oggi compie 78 anni. 9 ottobre del 52. Buon compleanno, happy birthday Sharon Osbourne, moglie e manager di Ozzy, indimenticabile. 9 ottobre del 54. Happy birthday James Fern, il multistrumentista dei Pogues che abbiamo sentito prima. 9 ottobre del 69. Auguri alla fantastica PJ Harvey, andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 9 ottobre del 69. La trasmissione televisiva inglese Top of the Pops, famosissima, oggi nel 69 per la prima volta non trasmette la canzone che è numero uno in classifica in quel momento nelle radio. La canzone è Je t'aime mon amour plus di Serge Gainsbourg e Jane Birkin. Ai tempi veniva considerata come uno scandaloso, insomma, sì, orgasm record, cioè un disco dedicato troppo agli orgasmi, a far l'amore. Era il 69, ragazzi, una censura che ci poteva stare, dai. 9 ottobre del 73. Oggi nel 73 Priscilla Presley divorzia ufficialmente dal re del rock and roll Elvis Presley. 9 ottobre del 84. Oggi nell'84 i Divo da Akron pubblicavano Shout, l'album. Dentro c'era questa cover di Are You Experienced di Jimi Hendrix. 9 ottobre dell'87. Ancora anni 80, oggi nell'87 Springsteen pubblicava Tunnel of Love. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo al 9 ottobre 1973. Le radio inglesi avevano fuori un album chiamato The Dark Side of the Moon con i Pink Floyd.

0: Che capolavoro, siamo nel 73 con i Pink Floyd, Speak to Me, Breathe in the Air, un capolavoro, una gemma dei Pink Floyd. Ragazzacci del rock and roll, però prima entriamo nell'ultima parte di Revolver, ma vi avevo annunciato all'inizio del programma che oggi avremmo regalato, avevamo messo in palio una copia dell'album Welcome to Urbia in formato LP dei nostri amici Molotov. Il primo che chiama l'800-32-43-30 si becca l'album.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow.
10: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. nazionale. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: DJ Ringo. Revolver with Ringo. Revolver with Ringo. Revolver with Revolver.
20: Virgin Radio.

0: Seriously, il singolo degli Editors di Tom Smith, l'album Surface Icon Sound, e loro torneranno il 3 di febbraio prossimo a Milano qui all'Alcatraz, ennesimo concerto firmato Virgin Radio. E siamo felici, siamo entrati nella parte finale di Revolver. Se parliamo di un mini tour importante, il tour italiano anche dei Molotov, stanno per arrivare il 10 novembre a Firenze al Tenax, l'11 a Roma Hacienda Club, il 13 a Bologna Locomotive Club, il 14 novembre a Pordenone al Capitol, il 16 novembre qui alla Santeria Toscana 31 a Milano. Bene, stiamo regalando anche l'album dei Molotov, Welcome to Urbia. Si è prenotato Gabriele, che l'ho vinto da Venezia. Ciao Gabriele!
1: Ciao, ringrazio.
0: Tutto bene?
1: Che bello risentirti.
0: Mi fa molto
1: tutto
0: piacere.
1: Bene.
0: Cosa fai di bello nella tua vita a Venezia?
1: Faccio il corriere per Bartolini, BRT.
0: Bene, vai in giro su e giù per l'Italia. L'importante è che ascolti un po' di rock and roll giusto. Senti, ma
1: 24 su 24 la vostra radio.
0: Ma devi essere così, bravo, bravo Gabriele. Senti, oltre a sentirti l'album che ti arriverà a casa, Welcome to Urbia dei Molotov, puoi andarle a vedere. A Pordenone non è lontano,
1: sì,
0: da te,
1: sì,
0: no?
1: Sì, a Pordenone, sì, sì, no, infatti, penso di andarci.
0: 14 novembre al Capito, magari ci vediamo lì, va bene Gabriele?
1: Va bene, Rico.
0: E viva il

0: Alex Capranos con i suoi Franz Ferdinand Love Illumination. Siamo nell'album Right Thoughts, Right Words, Right Action. Era il lontano 2013. Siamo entrati nella parte finale di Revolver di questa settimana. Oggi venerdì alle 23 stasera. Non perdetevi il Rock Party. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Non si perde il Rock Party pure lei stasera.
1: Mai, no! Sempre.
0: Rockabilly, punk, new wave, surf, glam. Tutto per voi, ragazzacci di rock and roll. Facciamo un giro veloce per il mondo, dai.
1: Partiamo.
0: Allora, per il mondo, quest'uomo inglese ha finito il giro del mondo, ci ha messo 50.000 km a piedi a nuoto, ci ha messo 28 anni.
1: Sì, Carl Busby, una leggenda, cammino ininterrotto intorno al pianeta, è partito dal Cile ed è arrivato finalmente in Inghilterra. Quindi poteva solo camminare o andare a nuoto.
0: Ha iniziato nel 1998.
1: Partendo dal Cile e in 28 anni ha fatto oltre 50.000 km.
0: E lo sa cosa ha detto alla fine Bonzo, questo Carl?
1: Sono un po' stanchino.
0: Senta.
2: Sono un po' stanchino.
0: Sono un po' stanchino, come Forrest Gump. Invece in Spagna una torre umana di 9 piani, un'impresa mai riuscita prima nella storia, al Concours de Castel de Tarragona. Ma che cos'era?
1: Esatto. Sono quelle feste di paese che fanno creando tutte le persone, si
0: arrampicano e poi come scendono, che se cadono si fanno male, no?
1: Si fanno molto male e mai nessuno era riuscito a fare 9 piani e non vale solo farli, bisogna farli e poi scendere senza crollare.
0: Perché io al mare lo facevo in acqua con i miei amici, con i miei cuginetti, ci facevamo quelle piccole piramidi, ogni volta una scarpata in faccia ti arrivava quando uno si trovava in acqua, era classico. Va bene, dicevo, il Rock Party stasera, domani sera alle 23 tre Bonzo, no? È importante perché sono tre ore mixate da Super Tocchi, tutta musica scelta da me, personalmente per gli amici che vogliono un po' di energia di notte. Ne vuole un piccolo esempio del Rock Party di questa sera? Senta. DJ Ringo, Revolver, Cult.

0: vecchio brano Cavallo di Battaglia di Joe Jackson, che sta arrivando in tour anche lui, Joe Jackson, un tour che sarà firmato Virgin Radio naturalmente qui in Italia. Ragazzi, due ore che sono volate via, una settimana che è volata via di Revolver. Questa sera, domani sera, non perdetevi il Rock Party. Io stasera me ne vado a Verona, Tocchi, me ne vado da Mister Martini a mangiare qualcosa lì. Così, ci ho voglia di andare a mangiare, capito? Vado fino a là. Noi ci risentiamo, ci rivediamo lunedì prossimo qua su Virgin Radio, ore 14 per Revolver. E ringrazio Super Tocchi per la parte tecnica, il Bondo per la parte relazionale, ma soprattutto voi là fuori, ascoltatori di Virgin Radio, che siete la famiglia di Virgin Radio. Grazie del sostegno che ci date tutte le 24 ore. E ricordatevi che ringrazio qua a Revolver. Vi vuole bene! Ma chi è?
1: Ciao ragazzi, siete sempre due stronzi, tutti
0: no,
1: e due.
0: No, no.
1: Ciao,
0: no.
1: Belli.
2: Revolver.
3: Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Tronic, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica e imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
14: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
15: Sì.
14: E questo?
15: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
17: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero.

Vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17.900. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Lo vedo all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
16: Mina.
14: Dracula.
15: Ascoltalo ora su Audible.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
18: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
0: Virgin Classics 1965.

0: I momenti di maggior successo dei Cure sono stati quelli in cui ho sofferto di più.
1: Robert Smith, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
4: It's 5 p.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Ponzano Romano e Magliano Sabina per veicolo in avaria. Verso Napoli invece code a tratti tra San Giuliano e Milano Sud per traffico intenso. E poi tra Modena Sud e Bivio A1 A14 Bologna-Taranto per incidente. Sulla 7 in direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio con la 10 Genova Ventimiglia per incidente. Sulla 14 verso Bologna invece coda tra Grottamare e Pedaso per lavori. E per lavori coda anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria, svincolo Altilia Grimaldi in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%.

0: Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
16: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
19: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Teams. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
20: Virginradio.it. Stay connected.
21: Virgin Classics.
0: 1964.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo del Linkin Park, del brano che segna il loro ritorno nel 2007 dopo il successo mondiale dei due album Hybrid Theory e Meteora. È uno dei singoli che lanciano al successo il terzo album Minute to Midnight, un racconto personale di Chester Bennington che diventa il simbolo dell'evoluzione del suono della band. In questo addio non c'è sangue, non c'è un alibi, canta Chester nella prima strofa di What I've Done. Il primo album, Hybrid Theory, è stato una rivelazione. Il secondo, Meteora, ha venduto 10 milioni di copie. Chester Bennington ha cantato con una potenza fuori dal comune, raccontando se stesso, e ha catturato l'attenzione di tutti. E la band è stata in tour per quasi 2 anni. Il passo successivo è diventare una grande rock band, e Linkin Park lo fanno con un grande produttore, Rick Rubin, che li invita nel suo studio The Mansion, dove sono passati, per intenderci, Red Hot Chili Peppers, Audioslave e System of a Down. Un luogo magico che si dice sia infestato dai fantasmi, e Linkin Park si trovano benissimo.

Bourdon, Dave Farrell e DJ John Hahn sperimentano. Chester Bennington ci mette la voce, la sua profondità e la sua fragilità. Minutes to Midnight esce il 14 maggio del 2007 e debutta direttamente al primo posto in classifica in America e in altri 15 paesi del mondo, tra cui l'Inghilterra. And

rock band, lo dicono nel primo singolo What I've Done, che Chester Bennington ha spiegato così: siamo noi che diciamo addio a quello che eravamo. What I've Done definisce Linkin Park nel 2007. Chester Bennington è uno dei migliori cantanti della sua generazione, a soli 30 anni scrive un testo in cui parla di quanto sia importante ammettere gli errori del passato per provare a diventare una persona migliore. Questa è la voce indimenticabile di Chester Bennington, questi sono i Linkin Park con What I've Done.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo.
7: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
10: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
11: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
12: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
13: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Navanethem Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Dedico il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione del Nobel, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Donald Trump accusa l'Accademia di Stoccolma di essere protagonista di una vergogna irreparabile. La Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele. Annunciata a breve una telefonata tra la Casa Bianca e il presidente russo Putin in concomitanza con i nuovi negoziati tra oggi e domani a Miami, tra Stati Uniti e Ucraina. Sul tavolo una possibile tregua nella guerra. Kiev in ascolto delle proposte americane. Gran Montana, gli ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie dei 12 italiani curati in territorio elvetico. Non si chiude la diatriba con Roma, che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Salgono a 6 i casi della banda della mini carnera a Roma, nel quartiere Monteverde. L'ultimo, un uomo colpito in strada da un tubo di plastica dal passeggero del mezzo. L'attore Davide Jacopini è ancora grave, resta in terapia intensiva. Centro-sud colpito dal maltempo, in particolare in Puglia nella zona di Brindisi e in Campania nell'area di Napoli. In Sicilia feriti per una doppia tromba d'aria nel Trapanese. Domani allerta arancione sull'isola e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Traffic.
18: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A21 allo svincolo di Alessandria Ovest per chi è diretto a Torino. Code a tratti tra la Cioccola 7 e Alessandria Ovest. In Lombardia sulla A9 veicoli scortati per fondo stradale dissestato tra Como Nord e Como Centro per chi procede verso Lainate. In Campania sulla 16 veicolo fermo tra Benevento, raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. C'è una perdita di carico sulla A14 tra Vasto Nord nord Casal Bordino e Val di Sangro in direzione Pescara. Torniamo al nord Italia sulla 6 per segnalare materiali dispersi allo svincolo di Nella Tanaro verso Torino. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia sulla statale 89 Garganica, rallentamenti all'incrocio Torrente Candelaro statale 273 in direzione incrocio Foggia. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
19: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati venerdì 9 ottobre, la diretta di Virgin Generation nell'ultimo giorno della settimana, 18 e 4 minuti spaccati sul meridiano del rock and roll. Andrea Rock, Melissa Greta per servirvi.
1: E il nostro Patrick in regia, anche un po' mezzo zoppo, poverino, ma contro ogni previsione, contro ogni avversità, contro ogni difficoltà, è qua con noi per restare due ore insieme qui in diretta. Non poteva mancare, ovviamente.
0: Per carità, come non mancano i nostri ascoltatori nelle loro interazioni, al 342 41 41 411. Ci spostiamo subito in Ohio, fra poco parleremo di sport proprio proveniente da quell'area. Chi è che tra l'altro proviene dall'Ohio?
1: Vabbè, questa è una domanda semplice, sai rispondere anche Patrick, ma non può parlare, allora lo dico io. Cos'è che dici Patrick? Black Keys, questa è la loro Fever.

0: Black Keys con Fever, brano del 2014.
1: Allora Andrea, dobbiamo parlare subito di sport adesso all'inizio di questa puntata, perché rimaniamo a Cleveland. Cleveland un po' come il nostro Patrick, che è qua anche con il suo piede rotto. Entrambi in questo momento, sia Cleveland che Patrick, tengono duro.
0: Assolutamente sì, perché se già stiamo un po' vedendo quelle che potrebbero essere le finali di conference nella Major League Baseball, infatti da un lato abbiamo Los Angeles che attende quelle che sono le sfide di Atlanta con Philadelphia, passa Atlanta. Dall'altro lato San Diego, la squadra tifata da Tom DeLonge, purtroppo non ce l'ha fatta, hanno avuto la meglio i bravissimi Milwaukee, e quindi la sfida di là è settata, sarà Los Angeles Dodgers contro Milwaukee, e questa tendenzialmente è scritta. Dall'altro lato Tampa Bay ha vinto contro i New York Yankees, tra l'altro una partita veramente rocambolesca con l'intervento di uno del pubblico che ha proprio
1: non era l'Apo,
0: ha preso però insomma ha fatto,
1: è entrato in campo, non è arrivata la palla,
0: gli è arrivata la palla, è un po' detta facile, gli è arrivata la palla, non ha permesso, ha invalidato l'azione.
1: Ah beh, allora come quella cosa lì che ci ricordiamo tutti.
0: Ha invalidato l'azione. Il problema è che era l'azione che avrebbe potuto permettere a New York di vincere la partita.
1: Stupendo, stupendo, tutto giusto.
0: Perché Cleveland tiene duro? Perché era partita fortissimo Chicago, i White Sox erano partiti fortissimo sui Cleveland Guardians, e invece anche ieri notte Cleveland vince 9-5, e quindi adesso avremo la famosa gara 5. Si gioca in queste fasi al meglio delle 5 partite, quindi bisogna vincerne fondamentalmente 3. Quindi serie sul 2-2, c'è la bella proprio nelle prossime ore.
1: Ah ok, quindi tra poco ci farai sapere. Benissimo, e rimarriamo aggiornati allora. Rimaniamo sempre sul pezzo anche per quanto riguarda i Fontaines DC. Ieri abbiamo regalato free ticket per quanto riguarda il loro concerto del 26 di ottobre a Bologna, all'Unipol Arena, e noi li ascoltiamo subito con Marianne.
2: Hi, we are Fontaines DC and the music we love is on Virgin Radio.

0: Gimme All Your Lovin' ZZ Top 1983. Amici del rock and roll, finalmente si parla di pecunia.
1: Infatti non ti... sei contento, eh? Io non ti direi gimme all your lovin', dammi tutte le tue banconote inglesi nuove, perché adesso stanno cambiando, o meglio stanno sta cambiando l'estetica delle banconote.
0: Delle sterline.
1: Esatto, delle sterline.
0: Dei pounds.
1: I protagonisti delle raffigurati su Italia adesso saranno degli animali.
0: Paw Patrol.
1: No, non sono i Paw Patrol, io lo so che tu sei in questo tunnel dei Paw Patrol, però nel mondo, io lo spero, nel mondo c'è anche altro, come le nuove banconote inglesi che la Bank of England ha annunciato ieri. Sono quattro specie che compariranno sulle nuove sterline. Uno è il bombo, il barbagianni, il riccio europeo e la pulcinella di mare, ovvero un uccello marino con il becco colorato bellissimo. Sono andata a vedere le foto. C'erano 18 animali candidati e cittadini britannici sono stati chiamati a votare, hanno scelto questi quattro che prenderanno il posto di personaggi storici come Winston Churchill, Jane Austen. Infatti c'è stata un po' una polemica per questo motivo, perché i conservatori hanno accusato la Banca d'Inghilterra di voler cancellare la storia britannica. Però insomma, dall'altra parte rimane sempre Re Carlo III, eh?
0: Certo. Adesso a questo punto vorrei capire una cosa, se gli altri animali che non ce l'hanno fatta a finire sulle banconote possono essere utili per i falsari.
1: Ma perché, Andrea?
0: Il leone.
1: No. Per non essere stati scelti, e quindi
0: 100 pound in leoni.
1: mi sembra una bella idea. Grazie sempre per andare dalla parte giusta, Andrea.
0: Assolutamente, come in Twin Atlantic con questa super sweetness.

0: Super Sweetness è il singolo dei Twin Atlantic.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, che cosa succede in casa Arctic Monkeys?
4: Non lo sappiamo veramente, però ci sono degli indizi e ne parliamo tra pochissimo.
0: Facciamo ipotesi.
4: Qui, sì, facciamo un po' di spoiler. Qui su Virgin Radio tra poco.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50€ al chilo. Da 2 kg in su, 7,90€ al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief. Un solo spray. Chief.
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusionari

0: di Greenwich il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: C'ha 20 anni sto disco. I bet you look good on the dance floor. Arctic Monkeys era del 2006, il brano con il quale loro fecero rumore su MySpace e poi divennero la band che oggi tutti ammirano, conoscono, stimano e attendono al varco con il nuovo disco.
1: Eh sì, però chissà se esiste questo disco. È un po' che ci chiediamo, stanno tornando, non stanno tornando? Forse sì, forse ci sono degli indizi. Noi andiamo, la nostra attività di investigatori vive soprattutto sui social, quindi non è proprio attendibilissima, però insomma da certi movimenti si capisco, dai like si capiscono certe cose. Infatti stanno circolando alcune fotografie pubblicate sui vari social dal batterista Matt Elders, che ha fotografato Jamie Cook, sempre degli Arctic Monkeys, il chitarrista, accompagnando lo scatto con la frase "Still got it", cioè
0: ce l'ha,
1: ci sta ancora a fare,
0: ok,
1: ci sta ancora dentro. E poi c'è anche una foto di Matt Elders insieme ad Alex Turner, il frontman, apparentemente recente. Insomma, sembrano fuori da una trattoria, tra l'altro, con Alex Turner con in mano un bicchiere di
0: bucatini.
1: No, con un bicchiere di bianco, sembrano tipo post pranzo, sai. Sì. Quindi, che se la si sono divertiti.
0: Quindi o si stanno dando all'ingrasso o tendenzialmente stanno registrando qualcosa di nuovo.
1: O magari entrambe le cose, sai, si passa tutta la giornata insieme a registrare e poi
0: che andai fai due tortelli dopo, ci sta, ci sta. Quello che invece è sicuro è che Greta Van Fleet il 16 di maggio saranno all'Unipol Forum di Milano per una data targata Virgin Radio. Questa è Tear It Down.

0: Vorrei essere lo zio strano di voi tutti, quello che beve tutto il tempo e si veste leopardato.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio, Style Rock.

0: Higher Ground nella versione dei Red Hot Chili Peppers. 18 e 41 minuti, venerdì 9 ottobre, Virgin Generation.
1: Virgin Generation che vi porta anche nei migliori locali del mondo. Tra questi si annovera già, tra l'altro è appena nato ma è già nella lista, il nuovo locale di Machine Gun Kelly, che l'ho aperto a Miami, è il suo secondo locale. L'ha aperto nel quartiere di Wynwood, che è uno dei più artistici alternativi della città, appunto la sua seconda caffetteria, perché la prima l'ha aperta a Cleveland, dove è nato e cresciuto. Si chiama 27 Club Coffee, è un nome ovviamente che fa riferimento al famoso club dei 27, quello degli artisti scomparsi ai 27 anni, no?
0: Che non la dice lunga sulla qualità del cibo. Però
1: diciamo
0: parere
1: che non
0: mio,
1: è
0: eh?
1: Proprio di buon auspicio. Dici, mangi qua e poi vabbè, speriamo di no. Ma no, ma lui giusto per dedicarlo a
0: bevi
1: James
0: un caffè qui e entri nella leggenda
1: e diventi un grande artista, chi lo sa, come Kurt Cobain o Jimi Hendrix. Vabbè, ovviamente il locale è un'estetica punk, dettagli rosa, e rosa è sempre stato un colore legato a Machine Gun Kelly. E poi oltre alla ristorazione, all'arte, c'è anche la musica dal vivo, perché c'è un palco. A me tutto ciò però mi ricorda, lo devo dire, la teoria di Billy Corgan, che ha aperto a Chicago. Si fanno un po' concorrenza,
0: ma non lo so, io credo che anche a livello di pubblico
1: dice che è diverso,
0: sia abbastanza
1: però
0: diverso.
1: Lo sai che ormai gli artisti hanno sempre il piano B e aprono un ristorante o la caffetteria, di solito quando consigliate di fare degli investimenti, no?
0: Sì poi dipende, dai.
1: Consigliate il mattone.
0: Beh, il mattone sempre però Machine Gun Kelly adesso noi lo ascoltiamo immaginandolo seduto al suo nuovo locale insieme a Black Bear, che cantano Make Up Sex.

0: Machine Gun Kelly e Black Bear, questa era Make Up Sex.
1: E Jamie T ha pubblicato un nuovo singolo molto bello che tra pochissimo ascolteremo insieme qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
20: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
21: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
23: Tecnomat, più professionale, meno caro.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
25: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
27: Datroni.
0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1979.

0: I Was Made for Loving You, un grande classico dei Kiss del 1979, amici del rock and roll. Adesso parliamo di un personaggio terribilmente simpatico, classe 1986. Lui è Jamie Alexander Trace, ovvero Jamie T.
1: Un cantautore inglese che si è fatto conoscere a metà degli anni 2000, un mix molto personale di indie rock, punk, insomma, è qualcosa di veramente interessante. Eh sì, particolare anche la sua simpatia. Nelle interviste è tornato adesso con un nuovo singolo, che è il biglietto da visita del suo sesto album, che si intitola Ghost, in uscita proprio oggi. Tra l'altro questo titolo prende spunto dalla taglia dei suoi jeans, che dice però non è più la stessa.
0: Eh sì, perché dice waist 36 leg 32.

0: Tornato in grande stile, Jamie T con Way 36, Leg 32.
1: E noi torniamo invece tra pochissimo con la seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news e TG Com 24 le info sulla viabilità. Virgin Generation!
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
12: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
12: Sono le 19.
13: It's 7 p.m.
12: TG Com 24. Breaking news.
14: Buona serata da Sabrina Carrozza e la giudice Navi Pillay, la vincitrice del premio Nobel per la pace, accusò Israele di genocidio a Gaza. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Il comitato svedese ha perso la sua bussola morale, concorda così con Trump il premier israeliano Netanyahu. L'Italia al contrario conferma la fiducia della CPI insieme ad altri 7 paesi. Centro-sud colpito da maltempo, domani allerta arancione ancora in Sicilia e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Oggi diversi feriti, in particolare nella zona di Trapani, per una doppia tromba d'aria, danneggiata una scuola a Marsala. I tassisti scendono in piazza contro il caro carburanti, il presidio a Roma, il prossimo 26 ottobre sotto il Ministero di Economia e Finanze. Se il governo continuerà a ignorare il grido d'allarme di migliaia di famiglie, lo spegnimento dei motori e il blocco nazionale diventeranno scelte inevitabili, fanno sapere. Scontri con barricate sassaiole a Bruxelles nei disordini scoppiati durante la manifestazione nazionale indetta contro le politiche del governo belga. Gli agenti hanno risposto a centinaia di studenti incappucciati, protagonisti dello scontro, con idranti e lacrimogeni. Un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni è l'identikit di uno degli occupanti della minicara nera che sta aggredendo i passanti nel quartiere Monteverde di Roma. 6 i casi, l'ultimo a denunciare un 67enne colpito da un tubo di plastica. Resta in terapia intensiva l'attore Jacopini. Calcio, Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia, l'esonero dopo le 4 sconfitte su 4 in Nations League. Intanto la Federcalcio fissa la data per l'assemblea federale elettiva, sarà convocata a Fiumicino il prossimo 14 dicembre. All'ordine del giorno l'elezione del presidente dell'assemblea, il commissario Giovanni Malagò è l'unico candidato. Queste le breaking news di TG Com 24.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba,
3: puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
12: Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata sulla A24, la Roma-Teramo, tra Vicovaro Mandella e Castelmadama verso la capitale. Rallentamenti sul tratto abruzzese della A14 per lavori tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest e Chieti. Per chi è diretto verso Ancona, in Campania, sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Altra perdita di carico sulla A14 nel tratto pugliese, in questo caso tra Bari Sud, Allaccio, Bari Nord, d'accordo per la tangenziale per chi procede verso Pescara. Ultima segnalazione dalla Lombardia sulla statale 348 Briantea. C'è un incidente all'incrocio Cremella verso l'incrocio Bergamo, statale 42 e statale 671 della Valseriana. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Scorpions con Raised on Rock, era un singolo del 2010. Noi ogni tanto ce ne dimentichiamo cari amici di Virgin Radio, ma ci sono delle band con una longevità pazzesca. Oggi venerdì 9 ottobre, 19:08 minuti, parliamo forse della seconda band più longeva della storia della musica, proprio loro, i teutonici Scorpions.
1: E quando ci sono delle band longeve, il biopic è dietro l'angolo, si sa. E questo avviene anche per gli Scorpions, che stanno arrivando al cinema con un film biopic dedicato alla loro carriera, si intitola Wind of Change, proprio come la loro celebre canzone. È appena uscito il nuovo trailer che io mi sono guardata dall'inizio alla fine ed è tutto in tedesco. Per fortuna ho fatto 5 anni di tedesco e grazie a degli studi matti e disperatissimi sono riuscita, no non è vero, però ho capito, insomma, conoscendo la storia della band, ho capito insomma che mettono insieme sia la storia, la carriera della band tedesca, che il rapporto tra la musica e la situazione della Germania divisa dal muro di Berlino. Quindi ci sono anche degli inserimenti documentaristici all'interno del film, che è stato adattato con degli attori, insomma lo trovo molto interessante.
0: È correttissimo, nel senso, cioè la canzone del vento del cambiamento che loro hanno scritto era proprio il simbolo di quel momento storico, non poteva passare inosservato, come non passa inosservato. Noi li abbiamo sempre seguiti e sempre supportati anche sulle uscite più recenti, quindi insomma viva gli Scorpions. Dall'altra parte invece ci sono i Kasabian con il nuovo singolo Nothing Better Than This.

0: 85. Amici del rock and roll, questa Virgin Generation su Virgin Radio con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Beh, chi c'è chi li visita i santuari e chi invece preferisce andare altrove, magari in posti meno tradizionali, no? Non solo cultura, ma anche andare alla scoperta di cose nuove. Ecco, chi vuole fare quel tipo di vacanza o di weekend, adesso ha un nuovo punto di riferimento, una piattaforma che si chiama Deep Spot, l'hanno creata due fratelli appassionati di viaggi fuori dal comune. È una mappa praticamente dei luoghi più strani, misteriosi, sconosciuti del nostro pianeta, soprattutto quelli che, non essendo, diciamo, canonici o sponsorizzati dalle agenzie di viaggio, rischiano di sparire nei prossimi anni, tipo parchi di divertimento un po' decaduti, cioè il museo dell'inferno buddista, oppure il Popeye Village di Malta, costruito per il film Popeye del 1980, che però fu un flop, dove ogni casa è stata costruita storta apposta, insomma rovine dimenticate, cose pazze. Ecco, interessante perché è innanzitutto una cosa alternativa, cioè vai alla scoperta, per chi è curioso questa cosa è sicuramente una cosa divertente, e poi perché è una community, nel senso che si continua ad alimentare con i viaggi delle persone. Tu puoi contribuire con le tue recensioni ai posti, oppure ne puoi aggiungere altri.
0: E allora alimentiamolo anche noi, chiediamo ai nostri ascoltatori, sì, quali sono i posti più particolari che hanno visitato. 342 41 41 411. Ci sono i Leap adesso su Virgin Radio, queste Bloodlines.

0: Le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
4: Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
7: E questo?
8: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: Ufficio, cosa smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: La ballad Big Dreams del 2024 di Amin and the Sniffers, i messaggi dei nostri amici che hanno visitato dei luoghi molto particolari e ce li stanno condividendo anche tramite vocali.
1: Ma che ne dici se prima ti racconto una cosa su Ronnie Wood?
0: Ronnie Wood.
1: Tanto i messaggi ce li abbiamo, rimangono lì.
0: Ronnie Wood, il fatto che lui, chitarrista degli Stones, possa stimare un altro chitarrista non è assolutamente un mistero. Un chitarrista che tra l'altro ha avuto una certa fortuna proprio dalle parti degli Stones, più che in patria.
1: Beh, Ronnie Wood era amico di Jimi Hendrix e poi oltre ovviamente lo stimava tantissimo, lo stima tuttora come chitarrista, al punto tale, siccome Ronnie Wood dipinge, al punto tale di creare una galleria intera di dipinti dedicati proprio a Jimi Hendrix. Si intitola Ronnie Wood The Jimi Hendrix Portraits ed è stata come dire preparata e esposta all'interno della Handel Hendrix House, la casa di Londra in cui proprio visse Jimi Hendrix, e ho letto un commento che Wood ha fatto dei suoi stessi dipinti e mi è piaciuto molto.
0: Se li ha recensiti, cosa fa?
1: Sì, non è su TripAdvisor, però mi è piaciuto molto per la sua umiltà, per la sua concretezza. Ha detto: il volto di Jimi era molto espressivo ed è difficile da dipingere, a volte ci riesco ed altre volte no, a volte sbaglio gli occhi o altri dettagli, ma l'effetto generale c'è, si percepisce.
0: Vabbè, ma
1: dire, dai, non andare di fino.
0: Vabbè, ma
1: hai capito che è lui.
0: Ma è l'experience, no? Come,
1: esatto.
0: Cioè, questo che dovrebbe funzionare. Ascoltiamo con il nuovo singolo, gli Stones, Mr. Charm.

0: Cardigans con My Favorite Game. 19 e 38 minuti, la diretta di Virgin Generation.
1: Non il nostro gioco preferito, ma i vostri luoghi preferiti, quelli più strani, quelli più alternativi, quelli più misteriosi, quelli che vi hanno colpito maggiormente, ce li avete raccontati, sentiamo.
2: Il posto più particolare, più strano che ho visitato è stato il centro di ricerca della NASA che è a Mountain View in California. Posto incredibile, dei laboratori e delle attrezzature da fantascienza. Sembra veramente di essere in un film di fantascienza. Giulio, da Monterey, California.
1: Monterey però è la città dove hanno girato la mia serie preferita Big Little Lies, quella con Nicole Kidman, che non è proprio fantascienza, eh. Comunque lui dice in realtà il NASA Ames Research Center, che sono andata a vedere, che ha la galleria del vento più grande del mondo e poi tra le varie stranezze anche un laboratorio che simula temperature infernali.
0: Fantastico.
1: Beh, noi ci siamo quasi, eh.
0: Ci potremmo,
1: cioè, bisogna andare fino là.
0: No, vabbè, ci potremmo mandare dei colleghi. Detto questo, se hai altri. Ah, è vero, c'era
1: c'è un altro messaggio.
0: Sì, vero,
1: c'è un altro messaggio, sentiamo.
3: La camera dei figli, ragazzi, è il posto più particolare da visitare. Non esiste un posto così da nessun'altra parte al mondo, ve lo posso garantire. Ciao Andre, ciao Mili, buona serata da Eros a Faenza.
1: Ciao Eros. Allora, io non ho figli, ragazzi.
0: Finché ti lasciano entrare in camera, i figli.
1: Esatto.
0: Che poi
1: esatto,
0: dopo ci
1: io
0: saranno...
1: avevo messo il cartello, non ho figli, ma sono stata figlia e avevo messo il cartello, vietato entrare. Non lo so, ragazzi, siete voi quelli che hanno i figli in questo studio, quindi tu è ancora troppo piccolo.
0: Troppo piccolo per chiudermi fuori.
1: Esatto, quindi. Ma guarda che un attimo, crescono che ti scappano dalle mani proprio.
0: Arriva Bon Jovi in questo momento, lui è cresciuto con la nostra Melissa Greta.
1: Magari.
0: Ha fatto crescere la nostra Melissa Greta. Have a nice day.

0: nice day.
1: Bon Jovi con Have a Nice Day.
2: E noi torniamo tra pochissimo anche con un classico di Neil Young. Virgin Generation.
1: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork. Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
2: E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
10: Sì.
9: E questo?
10: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
11: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
11: E di interessi?
10: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli €10. Accendi la tua candela profumata preferita a €3 e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
13: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
18: Mantenere l'auto costa troppo?
0: Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Virgin Classics 1977.

0: Like a Hurricane, Neil Young, era il 1977. Prima di chiudere questa settimana di Virgin Generation vorremmo regalarvi un'ultima novità discografica
1: che arriva dal Canada. Si parla degli Honest Horror Collective, che sono una band canadese di Thunder Bay in Ontario, guidata da due fratelli, Ryan e Nick McDonald. Sono in attività da oltre 10 anni e adesso sono tornati con Don't Bother, che è un brano incluso nel loro nuovo album Sheer Will, che è uscito a metà settembre.
0: E allora lo ascoltiamo, John Bader, loro Honest Horror Collective. Don't...

0: È questo suono degli Honest Art Collective nel nuovo singolo Don't Bother, che chiude questa settimana di Virgin Generation.
1: E allora fammi ricordare, visto che siamo già in Canada, fammi ricordare la data che abbiamo annunciato oggi dei Nickelback, che torneranno nel nostro paese il 23 giugno al Milano Unipol Forum, ovviamente una data targata Virgin Radio. Chiusa la parentesi Canada, possiamo dire di tornare lunedì come sempre dalle 18 alle 20. Grazie per essere stati con noi, grazie a Patrick in regia, buona guarigione. Grazie ad Andrea Rock.
0: Grazie mille Melissa Greta, grazie mille al popolo di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow.
6: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 20.
11: It's 8 p.m.
12: Best Rock 500. The songs that made rock history.
10: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
12: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Quando il ritmo è frenetico,
8: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato.

0: con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
12: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
16: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
17: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: D.O.P., solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
22: E di interessi?
23: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul canale 5.
14: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
14: Così vicino.
15: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
14: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
19: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
20: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
20: E di interessi?
21: Zero.
20: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
22: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
23: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
18: Ma deve essere anche complicata?
17: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
18: La procedura X-Fir?
17: La attiviamo noi.
18: La conservazione digitale è a norma?
17: Ce ne occupiamo noi.
18: Ti servono SPID o firma digitale?
17: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
18: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
17: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
19: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
20: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
21: Da
20: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
22: VirginRadio.it. Stay connected.
23: Virgin Classics 1979.

Su Virgin Radio, Free Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
9: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 22.
11: It's 10 p.m.
12: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
13: Virgin Rock Live.
9: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
13: Virgin Rock Live.
9: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Saki.
1: More than a concert on Virgin Radio. Virgin Rock Live.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire...

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
4: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
5: Mina,
3: Dracula.
4: Ascoltalo ora su Audible.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
12: Virgin Rock Live.
13: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
12: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
13: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp. Gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
16: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 23 e un minuto.
2: It's 11:01 p.m.

0: più grande evento rock del weekend.
1: Rock Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
9: E questo?
8: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul canale 5.
6: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Kids. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Kids. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Party. Virgin Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Party. Virgin Radio.

Un nuovo rock party vi aspetta domani su Virgin Radio.